Shake your baby love, yeah. Woo! Emotional Gilda!

Gilda. C'è qualcuno che alza la mano destra al cielo, signori? Alza la mano destra, Modena, su!

spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Il 23 di luglio, un caldo a Milano. Sarà probabilmente così anche dalle vostre parti. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Mi presento, sono il Disc Jockey, come dicevo una volta e come mi andava di dire anche quest'oggi. Staremo insieme per la prossima... Non ho detto che sono Marco Ravelli, ma forse, vabbè, molti lo sanno. Grazie al mio amico Caresana alla console, staremo insieme per la prossima ora. Ascolteremo tanti successi dance degli ultimi 30-35 anni. Il primo disco di oggi è molto figo, è del 1995, è di Bobby Brown, si chiama Two Can Play the Game.

iniziare con un disco non primaverile, anche se questo addirittura è più estivo, come del resto le temperature che ci sono in questo weekend, non solo a Milano. Bobby Brown, Two Can Play the Game, questo era il titolo della canzone che ha aperto la puntata di quest'oggi. È iniziata in un modo molto morbido la puntata di oggi. In arrivo

Primavera in faccia, non ci sarà neanche un disco triste, neanche un disco autunnale. Poi questo mi piaceva veramente tanto, il disco degli Urban intitolato The Way, che risale all'anno 2000, quindi insomma compie 26 anni, un quarto di secolo. Mamma mia come passa il tempo, mi sembra ieri quando lo suonavo alla radio. I fedeli ascoltatori del Ravelli sanno che fino a un anno fa conducevo alla fine dell'anno la Less Than Shot dell'anno, suonavo i dischi più forti di quell'annata. Nel 2018 al numero 8 di tale classifica c'era questo

canzoni. Adesso a me viene in mente Comodo, però devo ammettere, devo riconoscere che anche questa, mamma mia, quante volte l'ho suonata alla radio con il massimo dell'entusiasmo, era Back Alone Symphony che ci ha portato nel 1996. In molti stanno aspettando quello che io definisco il momento alternativo, ho da proporvi questa traccia che è del 2003 che molti conoscono.

impressione che la vostra vicina non l'abbia presa bene la cosa. E so essere molti che quando arrivano dischi di questa tipologia alzano a palla, a chiodo il volume. Quelli in giro in macchina magari mettono anche il braccio fuori dal finestrino. Era il disco di Strider intitolato Backgammon qui su Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Anno 2000, Sound Lovers, Wonderful Life.

Ho sentito un disco triste? No, ve l'avevo detto in apertura che oggi avremmo avuto solo dischi, solo ed esclusivamente dischi con la primavera in faccia, viste le temperature, visto il clima che c'è in questo weekend, non solo nel nord Italia. Di conseguenza per me è stato un grandissimo piacere, nonché un onore, suonarvi quello che era uno dei miei preferiti negli anni 90, cioè il disco di Living Joy intitolato Don't Stop Moving, che risaliva esattamente al 1996. Al numero 7 della Last Dance Chart del 2015 c'era questa canzone di Major Lazer.

io ho una cartella dove sono contenute canzoni di questa tipologia e devo dire che viaggiare di notte con questo sound mi fa stare di un bene, ma di un bene. Era il disco di Plummet intitolato The Maged dell'anno 2003. Le sonorità si fanno molto da spiaggia in questo momento. C'è il disco di Jam & Spoon del 1994, è Ride in the Night.

questa chitarrina diciamo che ha fatto la storia della musica dance a metà degli anni 90 grazie a Jam & Spoon. 1994, Ride in the Night, in questa puntata di sabato 23 maggio 2026, puntata di Rebelli Go, programma in onda nel corso di ogni weekend su Radio Studio Più. C'è l'ultimo di quest'oggi, è il disco dei Deep Spirit, si chiama Lonely, remix by DJ Laza.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomene insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E questo che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ inglese Joel Corry insieme a Ra, dal titolo Devotions With Its Emotion, traccia che riprende una famosissima canzone appunto dei Nomad del 1990, che era I Wanna Give You Devotion. Rimaniamo su questo mood con un altro campionamento, è quello di Mina, Parole Parole. Lui è Federico Scavo.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: Si intitola Zone, è il nuovo singolo del DJ americano MK insieme a Poppy Bascom, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
3: Radio Studio Q. This is Disco Phenomena with DJ Dami.
4: Disco Phenomena.
5: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Insomma, due potenze mondiali si mettono insieme. È una traccia che era già uscita una decina d'anni fa. Ora, dopo che i fan hanno chiesto agli artisti di pubblicarla ufficialmente, eccola che esce, si intitola Repeat It. Dal 2026 ci spostiamo al 2011, quando David Guetta con la voce di Usher uscirono con Without You.

si intitola Amore Tonight, nuovo singolo di Christian Marchi, a cui mando un fortissimo abbraccio. La voce è quella del cantante americano Armando all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 ci spostiamo al 2014, quando il DJ e produttore discografico statunitense di origine messicana De Orro uscì con Perdoname.

0: Una delle tracce più forti in questo momento si intitola Getaway, è il nuovo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Só tenho tempo para ser feliz. Esse é o paraíso.

0: Sempre più mattina. Bravo,
1: Radio Studio Più.
0: Spot.
2: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
3: No!
2: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
3: No!
2: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
4: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
2: Info su ivmacqua.it.
4: Acqua garantita? Acqua super garantita!
2: Solo su ivmacqua.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
7: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
8: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
9: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
5: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: spot. Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
1: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona. Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
3: The Untouchables.
4: Gli intoccabili.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot. Era ora. Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
5: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot. Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
2: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
3: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
4: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
5: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
9: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. E futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
10: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: The best. The best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Bravo,
3: Radio Studio Più.
1: Spot. Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
4: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
5: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
10: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.

0: Radio Più News.
1: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
4: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
5: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
4: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
5: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
7: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
8: Conto termico 3.0
9: che rivoluziona tutto.
8: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
9: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
8: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
9: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
8: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
10: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
11: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
12: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
0: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
13: Radio Studio Pew, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare di tutti i tempi.

0: Spot. Farinon Sabbiatore a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinon Sabbiatore è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Ma ora Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinon Sabbiatore.
1: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
0: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera, audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
5: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
8: Studio Più News.
9: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiani Kronos Salute. Gli italiani hanno una buona conoscenza generale del papilloma virus umano HPV. Per la prevenzione di tumori correlati aumenta la consapevolezza e la fiducia degli italiani. Le donne hanno come riferimento il ginecologo, mentre emerge una forte richiesta di approfondimenti da parte del pubblico maschile che dimostra confusione ma interesse. Circa 2 italiani su 3 di quelli che hanno sperimentato conseguenze da HPV potendo tornare indietro sceglierebbero la vaccinazione. È la fotografia scattata dall'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli per MSD di Italia dal titolo I tumori da HPV, paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione. I test genomici sono analisi sofisticate effettuate sul campione tissutale dopo l'asportazione chirurgica del tumore al seno. Vengono utilizzati nei casi di forme ormonosensibili perché consentono di valutare una serie di parametri di espressione genica, da cui il termine test genomici, utili a stabilire se la paziente abbia realmente necessità di sottoporsi alla chemioterapia nella fase postoperatoria. Lo ha detto Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica dell'IRCCS Fondazione Pascal di Napoli, intervenendo nel capoluogo campano all'incontro Genomics at Work, The Evolution of the Patient Journey in Early Breast Cancer, dedicato all'evoluzione del percorso di cura del tumore al seno in fase precoce. Al via a Milano il Longevity Summit 2026, la piattaforma internazionale che, attraverso il concetto di One Health, mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. Per 4 giorni all'Allianz MiCo il summit trasformerà Milano in un laboratorio internazionale nazionale dedicato alla longevità e alla One Health Economy attraverso un programma multidisciplinare che intreccia ricerca scientifica, salute, innovazione, finanza, tecnologia e trasformazione sociale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: anche i marziani belo.
1: Pungenti e ignoranti su Radio Studio Più. Va ora in onda
2: l'Andreca Cavolo Show.
3: Cavolo Show.
4: Buongiorno e bentrovati.
5: Allora, mi hanno mandato, e la posto immediatamente, una foto del tuo nuovo show. Tu non lo sai ancora, ma sei stato premiato, farai uno spettacolo tutto tuo. Aspetta, il titolo, aspetta che trovo la foto, aspetta, eh.
6: La voglio vedere.
5: Aspetta, no, la posto, la posto, la posto. Ugo Lamento, Ugo Lamento. È bellissima. L'unico show dove puoi lamentarti, la gente chiama e praticamente dirà, può dire quello, i suoi problemi, se, che ne so. Dopo faremo una prova dove la gente chiamerà e tu risponderai, dirai ciao, sono Ugo, Ugo Lamento Show, e lui dice guarda, c'ho un problema, c'ho la sciatica, è un programma tutto così.
6: No, devo chiederlo io però, Andrea, scusa, sì. Ciao bello, che problema hai?
5: Che problema hai? Ugo lamentati, capito? Adesso postiamo subito la foto e apriamo la rubrica.

0: dammi il tuo numero che lo metto, dammi il tuo numero. No, no. Quello delle prenotazioni, dai.
1: Non lo sai a memoria, eh?
0: Non lo ricordo bene.
1: 389.
0: Aspetta, un attimo. Allora, 389
1: 83
0: 83
1: 34
0: 34
1: 825.
0: Calmati, 825, devo sì, scrivere.
1: Ma non dirti adesso, se no mi arrivano un sacco di chiamate.
0: No, adesso facciamo la chiamata, adesso, immediatamente. Allora, la rubrica è Ugo Lamento. Praticamente potete chiamare questo, adesso lo posto potete chiamare Ugo e tu risponderai. Ugo.
1: Vabbè, ma se stai chiamando e se stai parlando e mi squilla, io che ti dico? Andrea, mi chiamano?
0: Beh, certo. Come
1: però
0: fanno
1: tu
0: a me?
1: Non puoi rispondere, però.
0: Beh, io non posso rispondere, ma tu puoi
1: cioè,
0: rispondere.
1: Cioè, non ti sentono.
0: Vabbè,
1: io
0: ma
1: sì.
0: Chi se ne frega? Chi se ne frega? Però tu dici, ascolti il lamento.
1: E do il consiglio.
0: Dici, no, che consiglio?
1: Ah, non devo dare consigli?
0: Ma no, vabbè, sì, dai un consiglio
1: do
0: se
1: consiglio,
0: vuoi.
1: Dai.
0: Un consiglio, veloce. Ciao, alla prossima. E basta, e saluti. Non lo so, chiudi come vuoi. Insomma, non Ugo Lamento Show. Ugo Lamento. Possiamo fare anche. Faremo anche la sigla. Faremo anche la sigla.
1: E il jingle, eccolo, arriva, arriva.
0: Arriva, arriva, vai, vai, vai.
1: No,
0: fai sentire.
1: No, ma hanno fatto lo squillo e basta. Lo richiamo?
0: Vabbè, per vedere se è vero, capito?
1: Lo richiamo io?
0: No, vabbè. Allora, fai così. Tu lo chiami e gli racconti un tuo lamento, cioè un tuo problema.
1: Ok,
0: capito? Vai, vai, vai, vai. Visto che non hai problemi, ti racconto il mio. Vai, vai.
1: Squilla, ecco. Pronto? Pronto? Qui è Ugo Lamento Show, dimmi tutto, caro.
2: Ho voluto fare la prova, Ugo.
1: No, non hai problemi, se vuoi te ne do uno dei miei.
0: No, no.
2: No, no, lo so che sei pieno.
1: Grazie per aver chiamato l'Ugo Lamento Show. Quando hai un problema o una lamentela, chiamami, sarò qui per te.
0: Bello, bello.
1: Ciao caro,
0: anche
1: ciao.
0: Problemi con la moglie o col marito?
1: Anche problemi con la moglie o col marito?
0: Ha chiuso. Ha chiuso. Hanno tutti problemi con la moglie o col marito, quindi vedete, sarà un programma di successo. Quindi durante il tuo show, dalle 6 alle 7, farai anche questo. Fai una piccola rubrica, poi la rimettiamo anche nel nostro, dalle 7 alle 9, con un richiamino, così la gente poi la sa che la mattina tu fai questo. Sai quante telefonate che ti faranno? C'ho un problema. Allora, comunque, aperto il numero è l'8
1: 389 83 34 825. Fioccano chiamate.
0: Vai, vai, vai, fai sentire. Fai sentire.
1: Pronto?
2: Ugo?
1: Ciao, chi sei?
2: Ciao, ho un problema.
1: Ciao, questo è l'Ugo. Ugo Lamento Show. Come ti chiami, innanzitutto?
2: Mi chiamo Jacopo.
1: Jacopo, da dove chiami?
2: Da Ravenna,
1: che problema hai? Che lamento vuoi fare?
2: Faccio la cacca tutte le mattine alle 8.
1: Lo so, allora ti do io la soluzione. Vai a dormire.
2: Ma che io mi sveglio alle 9.
1: E allora questo è un grande problema. Allora ti consiglio un pannolone extra large.
0: Bello,
2: grazie,
0: bello.
2: Ugo.
0: Ciao.
1: Chiamami, ciao, questo è l'Ugo ciao. Lamento Show.
0: Allora, vabbè, adesso,
1: no, ma adesso ci tormentano.
0: No, no, però piano piano.
1: Ancora, aspetta,
0: vabbè. Però tu devi essere più stringato senza
1: pronto?
0: Dire questo è l'Ugo.
1: Pronto, lamento. Ciao, sono Ugo, dimmi tutto.
2: Ugo, ciao.
1: Ciao, già dalla voce sento che hai grossi problemi, cos'hai?
2: Sì, no, volevo sapere come hai superato il problema dell'alopecia perché sto impazzendo.
1: L'alopecia non ti posso dare consigli perché non ho più capelli, fratello.
2: Oh cazzo, ma come faccio?
1: Niente, t'arrangi, metti la parrucca. Ciao, bravo. Caro, ciao.
0: Ciao, no, così, bravo. Ma tu, immediato.
1: Sai che mi piace.
0: Lo so che ti piace. È immediato, deve essere immediato il consiglio.
1: Sì,
0: non ho più capelli. Aspetta, metti no. Disegnali, per dire.
1: Pronto?
2: Aia, l'ano, aia.
1: Lo so, metti un tappo di sughero. Ciao, caro.
0: Bravo, così.
1: Aspetta!
0: Allora, mandiamo una canzoncina. Bravo, vedi? Ci ho trovato anche la rubrica giusta. Allora, dalle 6 alle 7 la
1: devo
0: fai.
1: Devo registrare.
0: Dalle 6 alle 7. Cosa registri?
1: No, se no, come faccio a mettere gli spezzoni?
0: Ah!
1: Eh sì, devo. Perché io
0: registro. Che sono gli spezzoni?
1: Tu hai detto che vuoi una pillola.

0: parla di d'amore chiaramente, per chi però non è innamorato e non è in questa fase, insomma è una canzone che mette anche un po' di tristezza, se vogliamo. And
1: don't we try. Mamma mia ragazzi, ma vi ho scoperto ieri, ma siete fuori, eh?
2: Ciao Gino,
3: chi è?
2: È un nuovo ascoltatore, si chiama Gino.
3: Ciao Gino.
2: Mamma mia, ciao bello. Andrea, mi confermi che Ugo non è tuo fratello? No, non è mio, è mio gemello, non è mio fratello, è mio gemello.
3: Sì, ciao.
2: Prima o poi vi chiudono il programma, ma sicuro. Anzi, mi meraviglio io, che non l'ho ancora chiuso. Non l'ho ancora chiuso. Guarda, il verbo è quello, insomma.
3: Chiedo scusa a tutti.
2: Attenzione!
3: Lamento, Ugo, lamento show, devi andare in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
2: Ok, va bene, dai, pubblicità, torniamo dopo. Ah, non ci siamo neanche presentati, ci presentiamo dopo. Ma poi non importa.
4: Tavolo show su Studio Più.
5: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
7: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail al pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
12: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
13: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
14: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: in the mix of boys. Questa canzone è bella cantante, come si dice? Bella giovane cantante, come giovane cantante, bella. Tu preferisci Ugo che uno ti dice no, veramente tu porti bene gli anni, ma non l'avrei mai detto, oppure tu preferisci donna che ti dice quasi quasi ti darei due colpi?
1: La seconda.
0: La seconda. Basta con queste frasi. Oh, come ti riporti bene. No, ma sai che ti darei due colpi? Cioè no, non suona meglio. Ma suona meglio. Ma dai. Ma no, ma non dirmelo, ma veramente, ma te ne davo 10 in meno, ma chi se ne frega, ma gli dai due colpi o no? Comunque buongiorno, due colpi si può dire, due colpi in testa, due colpi sulla spalla, due colpi

0: Sì, indubbiamente, però dopo un po' è chiaro che dai, sembra un rutto d'aglio, sembra.
1: No, sto scherzando.
0: No, beh, sono tutte belle le canzoni, so io che sto anti-musica. Cioè, che, ah, mi sta squillando il telefonino, aspetta un attimo perché farà parte del lungo la mente. Ah, non vorrei che fosse quella dei braccialetti, attenzione.
1: 84
0: finale. No, non è lei. Allora, devo dire una cosa, mi ha chiamato la sorella, mi ha scritto la sorella, stanotte mi ha scritto, la sorella che si chiama Raffaella, è la sorella che ha, come si dice, emotivamente spinto noi a fare un, a fare uno scherzo alla sorella che fa i braccialetti con l'argento, con le cose, con i pazzi, insomma, fa i braccialetti, gli angioletti, è brava con come si dice?
1: Con le mani.
0: Non le mani! Ma non ho bisogno del tuo suggerimento! Le mani! Non li fa con le mani, li fa con la bocca, vedi un po'.
1: Come fa?
0: Allora, praticamente, aspetta un attimo, mi stanno chiamando e mi vibra. Pronto!
2: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno, che è successo?
2: Mi permetti di dire una cosa?
0: No. Allora, se devi insultare qualcuno, no.
2: No. Ah, è una frase.
0: Pulita.
2: Sì, pulitissima.
0: Vai,
2: un 20 secondi.
0: Vai, sentiamo, vai.
2: A tutti coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, che usano il tempo per essere ciò che autenticamente sono. A chi si è perso percorrendo una strada che non è la sua e si sente libero se malgrado la paura trova il coraggio di scegliere. A chi si sente speciale nel vedere ciò che ha e non quello che gli manca. A tutti coloro che vedono la propria unicità come un bicchiere mezzo pieno. Ama chi sei e nessuno sarà mai come te. Ciao Catavolo, buongiorno.
0: Ciao! Ammazza! Che perla! Oh! Ammazza! Hai capito qualcosa?
1: Io sono fermo a chi ha. Primo pezzo.
0: Io mezzo pieno, mezzo vuoto. No, però l'ha detta un po' veloce, sì, però no. Quasi quasi lo richiamo, la puoi dire più campo? Aspetta, lo richiamo, perché no, la frase è bella, cioè. Vabbè, tu non l'hai capita, però.
1: Io mi sono bloccato.
0: Sì, ti sei bloccato un attimo. Anch'io. Cioè, mi è venuta sete, penso. Pronto? Allora, la frase è molto bella. La puoi ridire piano piano, così la comprendiamo anche noi? Vai.
2: Va bene.
0: Vai, piano.
2: A tutti coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto.
0: Ok.
2: E usano il tempo per essere ciò che autenticamente sono. A chi si è perso percorrendo una strada che non è la sua e si sente libero se malgrado la paura trova il coraggio di scegliere. A chi si sente speciale nel vedere ciò che ha e non quello che gli manca. A tutti coloro che vedono la propria unicità come un bicchiere mezzo pieno, ama chi sei e nessuno sarà mai come te. Ciao, okay. Catavolo.
0: Oh, bella. Ciao, domani un'altra perla. Ciao. Cioè, beh, l'hai capita?
1: Sì, sono arrivato a tutti coloro.
0: No, vabbè, dai. Non lo posso richiamare altra volta. No. Siamo troppo ignoranti.
1: È bella la frase. Cioè.
0: Ma cos'è che c'è da capire?
1: Sì, se l'hai capita tu.
0: Ma cazzo facile. Scusa parola. Però bella, tu c'hai il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
1: Io lo vedo sempre, infatti.
0: No,
1: mezzo
0: tu
1: pieno.
0: Vedere, che vedi? Tu c'hai o non c'hai? Questa cosa che vedo. Tu c'hai il bicchiere. Aspetta. Un'altra chiamata. Pronto? Come stessa? Pronto?
3: A te che sei semplicemente sei.
1: Sei Giovanotti. Giovanotti.
0: Vabbè,
1: ma scusa.
0: Vabbè.
1: Ma non c'entra.
0: Vabbè, c'entra una frase, scusa. Anche questa. Tu che sei semplicemente sei.
1: Sì, negli occhi.
0: Anche questa frase, Giovanotti, ma perché tu quando Giovanotti se fa canne, fuma tanto, scrive queste. Tu sei o non sei? Decide subito, fai, scrive cosa e basta. Non, come bicchiere. Mezzo pieno, mezzo vuoto. Tu c'hai il bicchiere?
1: Io c'ho il bicchiere.
0: Dove il bicchiere?
1: È a casa.
0: No, adesso qua tu vedi il bicchiere?
1: No, non c'è bicchiere.
0: Ma che cazzo vedi il bicchiere? Chiediamo scusa per la parola. Ogni tanto mi esce. Vabbè. Achille fa l'approfondimento, l'angolo dello psico. C'ho problemi con la lingua. L'angolo dello psicolabile. Ah, tu fai l'angolo Ugo Lamento Show e lui fa l'angolo dello. No, non viene bene. No. La può fare solo Ugo. Poi anche perché Achille parla. Una telefonata durerebbe 7 ore. Sul programma praticamente finisci in una telefonata. Dai. E stamattina mi siete svegliati. Bene, pronto!
4: 28, c'è uno, tutti gli altri. 31.
0: Vabbè, sta diventando un programma di psicopatici, ragazzi. Allora, uno mi ha scritto, stavamo dicendo qualcosa prima, non mi ricordo più,
1: dello scherzo, Andrea, della sorella, poi allora, ti hanno bloccato.
0: Esatto, la sorella Raffaella, vado a cercare il messaggio, mi viene a starnuti, mi viene, aspetta un attimo, non c'è più il Covid, no? Posso farlo?
1: Vai.
0: Sicuro?
1: Vai.
0: Lo faccio, non c'è l'Antares lì.
1: Che cos'è l'Antares?
0: L'altra malattia lì.
1: Che cos'è?
0: Aspetta, dove sta? Eccolo qua. Raffaella si chiama, Raffaella. Aspetta, sì, Raffaella è la sorella, quindi ricordami, Raffaella che ha come si dice? Lo dico io!
1: Non sto facendo niente!
0: E mi mette ansia, mi metti!
1: Ma quale ansia?
0: La sorella ci ha suggerito di fare lo scherzo alla sorella, che non mi ricordo più come si chiama. Come si chiama la sorella?
1: Non lo so!
0: Allora. E praticamente dopo la chiamiamo e chiudiamo lo scherzo perché ci ha creduto veramente. E la sorella si è ammazzata, ride, però ci ha creduto, quindi però diteglielo, se no questa ordina veramente 150 angioletti, poi mi tocca pagarli a me. Ok, perfetto, dopo la chiamiamo, ricordami che dopo la chiamiamo, va bene?
1: Raffaella, la sorella 84.
0: Che è 84?
1: È il numero finale del telefono per ricordarlo.
0: Pensavo gli anni. Il più lungo assolo di batteria mai fatto, quanto è durato, Ugo?
1: Non lo so.
0: Tu che sai tutte queste cose musicali,
1: ma non
0: come?
1: Lo so, no.
0: Ma dai,
1: allora,
0: però
1: l'assolo di batteria bello è quello di Phil Collins in Air Tonight, della canzone bellissima, però non dura tanto.
0: No.
1: Tre bene. Minuti.
0: Ma non sai niente,
1: tre minuti. Non lo so.
0: 11 ore.
1: Che?
0: 11 ore.
1: Cosa?
0: Che è impossibile. Cioè, una fa questa a dormire, mangiare, soprattutto anche urinare, fare cose. 11 ore. Mi sembra strano, mi sembra
1: tutto.
0: Prima o poi le molli le bacchette, no? Cioè, vale anche la testa? Per
1: quale
0: dire?
1: Testa?
0: No, quando sviene. Dalle 11 ore 59 minuti e 59 secondi, che non ci è arrivato. Perché? Però conta o non conta? Come il VAR? Conta o non conta? La mano, il braccio, il muro. Vabbè, comunque è stato battuto da un ragazzino. Sul Milano Recife. Milano Brasile, quando ho fatto un viaggio Milano Brasile, siamo un ragazzino di 12 anni, ha battuto i piedi per 12 ore. Cioè, ha battuto tutti i record del mondo, veramente. Quando sono sceso all'aereo l'ho iscritto in un gruppo musicale e l'abbiamo perso lì nella giungla brasiliana.
1: Andiamo.
0: Cadavolo, stamattina cosa ti sei fumato? Cosa mi sono fumato? Io non fumo, cadavolo. Chiama Carmen la sorella. Ma chi è Carmen la sorella?
1: È la giornalista.
0: Ah, la giornalista. Ma perché la devo chiamare?
1: Non lo so.
0: Ma che ne so? Isabella Cancella.
1: È uno scherzo che avevi fatto di una rivista che se si voleva disabbonare doveva dire Isabella Cancella. È uno scherzo che hai fatto un mese fa, Andrea.
0: Ma non mi ricordo. Tanta gente mi ferma a pensare, oh, ma ti ricordi lo scherzo? Ma io non mi ricordo niente, non lo faccio per cattiveria, ragazzi. Io non c'ho memoria. Io non so manco chi sono. Quando esco dalla radio, allora piano piano devo ricordarmi chi sono, perché non so chi sono, perché qua sono un... Poi mi dicono, quando sei privatamente, che vai al bar, così sei tutto riservato, tranquillo, ma posso andare a giro così al bar, fammi due cappuccini con la schiuma, li lecco tutti, no, perché ma restano subito e mi portano via, sì. Quindi sono un po' più riservato, quando sono in radio sembro un pazzo furioso, ma io sono questo, e che fuori non lo puoi fare,
1: ho capito,
0: andiamo avanti. Allora, ci siamo presentati? No, presentati, vai.
1: Ciao, sono Ugo.
0: Basta così, grazie. Ugo Balbisano, vai
1: Ugo
0: Luke.
1: Balbisano.
0: Per gli amici Luke de Rook.
1: Vi sì. Ricordo che c'è una nuova rubrica Ugo Lamento Show, quindi chiamatemi al 389 83.
0: Aspetta, dopo te presenti, pronto?
4: Sì, buongiorno. Volevo fare anche un motivazionale stamattina.
0: Vai.
4: Soffre di areofagia.
0: Non ho capito, scusa.
4: Per chi soffre di areofagia.
0: Ah, per chi soffre di areofagia. Sentiamo.
4: Tromba di culo sanitario.
0: No, dai. Ma dai, ma è partito male,
1: No.
0: Ha pure messo giù, capito? Allora, tutto tranne la volgarità. Vabbè, che tromba di culo, cioè, tromba
1: ma è un detto
0: di tromba di sedere. Ah, è scritto proprio.
1: Cioè,
0: sui
1: detto.
0: Baci Perugina. Quando ne mangi 7-8 esce quella frase. Vabbè, 7-8 mentre scarti, capito? Il 7 settimo cioccolatino. Allora, ripresentati, vai, vai.
1: Ciao, sono Ugo Palmisano.
0: Una perla di te, vai, una perla di te, vai.
1: Una
0: vai.
1: Perla di me?
0: Sì, sì.
1: Non ho perle.
0: Aspetta, là, ancora, ragazzi, ma sta diventando un programma di pazzi. Di pazzi, dai, dai. Vai, vai, vai.
1: Ah, non hai
0: risposto. No, non rispondo. Vabbè, rispondo, dai, sennò sono maleducato. Pronto?
3: La differenza tra il fagiano e il fagiolo.
0: No.
3: Il fagiano prima spari, dopo lo mangi. I fagioli prima li mangi e dopo spari.
0: Ah, ok, grande. Pensavo male, pensavo massime, male. Pensavo belle. Queste sono massime di vita.
1: Certo.
0: Ma questa gente, ma che cosa ha di strano? Che se lamenta, dice moglie fa corna. Normale. Tu fai un giro di bicchiere messo pieno, fagiolo di fresa. Tu meriti corna. Ti meriti corna. Cornuto, bello.
1: Aspetta, stanno chiamando me, Andrea?
0: Sì. Chiamano anche me, li facciamo parlare. Pronto?
1: Pronto?
5: Essere o non essere? Perché è nato Ugo? Perché? Perché?
1: Non sto capendo niente.
0: Neanch'io. Un programma.
1: Non sto capendo niente.
0: Sta diventando un programma, ragazzi, da rottamare, da buttare, ragazzi.
1: Aspetta, tre.
0: Allora, no, presentati prima di rispondere.
1: Pronto?
0: Presentati.
1: Sono Ugo Palmisano, questo è Ugo Lamento Show, chi è? Che problema hai? Veloce!
0: No, basta. C'ha solo un problema, c'ha un problema col telefono. Va bene, allora. Vabbè, non ci presentiamo. Vabbè, se volete mandarci notizie da commentare, pulite, mi raccomando. Le scrivete al numero WhatsApp
1: 338 14 11 e basta.
0: E basta. Esatto. E se volete fare gli scherzi invece, dovete mandare sempre su WhatsApp lo scherzo al numero 338 14 e basta.
6: Andrea.
0: Da tavolo.
6: Show.
7: Su Studio Più.

0: so se hai notato. Non so se.
1: Che ho notato, mi stanno chiamando oggi, veramente infernale la puntata, dimmi. Pronto?
2: Che tavolo?
1: Chi è?
2: Vittorio dalla Svizzera, come sempre.
1: Ah, ciao Vittorio dalla Svizzera, sì, come sempre sarà la città, sì.
2: Ecco, ascolta, Ugo stamattina ha fatto tardi perché non si è coricato da solo stanotte, oppure perché si è cagato addosso?
1: No, ma non potete essere così. Non ha dormito da solo, svegliamo sta cosa che ha dormito insieme
0: al cane.
1: Ma no, dai,
0: faceva tenerezza.
1: Ma potevi anche dire una cosa più, capito, più massiva.
0: Aspetta Andrea, prima di andare in pubblicità.
1: Sì.
0: Pronto? Ugo, lamento ciò, mi dica.
3: Ugo, mi sono cagato addosso.
1: No, ma basta!
0: Ma no, che consiglio vuoi che ti do?
1: Allora, la gente è impazzita, ragazzi, completamente impazzita. Allora, è arrivato anche Joe Templeton.
0: Sì,
1: ti puoi presentare, chi sei?
4: Ciao amici, buongiorno a tutti quanti.
1: Ok, ma basta così, ragazzi. È titubante.
0: È attivissimo stamattina.
1: Non ho capito.
0: È attivissimo.
1: Sei attivo, sei bello attivo, sei adrenalinico.
4: Ma perché contro stamattina ho avuto sorpresa, ho controllato le gomme della macchina posteriori e
1: sì, tristezza.
4: Poi dici a me prossimo a cambio e devo cambiare i pneumatici.
1: Devi cambiare le gomme.
0: Ma
1: con tutti i soldi che guadagni, scusa.
4: Che cosa? Guarda, lasciamo stare.
1: Lasciamo stare.
0: C'è la pubblicità, ne parliamo dopo.
1: No, ma io lo picchio adesso.
4: Ma cosa ti dice?
1: Io gli do.
4: Ma cosa? No, ma per piacere,
1: ma come?
4: Ma che
1: ma si lamenta pure.
4: No, non mi lamento, ma dire con tutti i sogni che guadagno.
1: Allora, scusa, a casa tu non spendi niente. Niente, giusto?
4: Sì.
1: A casa no, perché c'è tua madre che paga la casa, giusto?
4: E per fortuna.
1: Come per fortuna? Paga la casa.
4: La mia fortuna.
1: Paga da magnà. La macchina è di tua madre.
4: È vero.
1: Ok, cos'è che paghi tu? Che spese c'hai tu?
4: Che spese ho?
1: Che spese hai?
0: Luce, gas, paga.
1: Luce, acqua e gas, la paghi?
4: No, la fortuna no.
1: Ah, e cos'è? Adesso che, no. E cos'è che paghi?
0: I roller.
1: Cos'è che paghi?
4: Io, guarda, stamattina ascoltavo una canzone. Io
0: Andrea, c'è la pubblicità.
1: C'è la pubblicità, ragazzi. Lo devo picchiare. Cioè, è incredibile. Non paga niente e si lamenta.
4: No, che ti lamento?
5: Bravo, show! Su Studio Più.
6: Spot. Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino. Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
9: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
10: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
11: Villa Franca tutta birra.
10: Tutte le sere, ingresso gratuito, fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, terremoto nel castello, con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom, con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, tributo ACDC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, giugno Villa Franca Festa al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona,
12: in collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villa Franca.

0: 7.
1: We locked in.
0: Cara 7.
1: Ball Harbor, take you shopping.
2: Che fai, Alberto?
3: Pareggiare.
0: Ma che pareggiare? Pareggiare. Sta buono, sta buono. 3 a.m. we like. Ancora di

0: la canzone è bella, però dopo un po', ragazzi, c'è sempre la stessa sinfonia. Una ha scritto, è arrivato il bersaglio delle freccette. È strano sentire la sua voce in radio, in genere. In generale, ma a quest'ora ancora di più. Ah, ok. Ah, sei tu! Tu sei il bersaglio delle freccette. Che di so- lei dice di solito arrivi dopo. Quindi che strano sentirlo adesso, capito?
1: E certo, perché
0: non devi parlare. Sì, ho capito. Andrea il 29, mi sparo 3 ore e mezza di macchina per venire a vedervi. No! Ma non sei un co!
2: No!
0: Chi viene con te è un co! Perché l'hai. Come si dice, l'hai convinto. Con chi vieni? Soprattutto da dove parti?
1: No, volevo dire, scusami.
0: Ma non devi parlare mentre sto parlando.
1: Pensavo che avessi finito, scusa.
0: Ma cosa ho finito?
1: Invece era un respiro.
0: Ma che fai? Non mi devi guardare la bocca. Che fai? Mi guardi la bocca? Che sei dentista, sei? L'igienista di poltrona. L'assistente di poltrona. Adesso c'è questo ruolo, cioè da un po' che c'è, che non sei dentista, ma sei l'assistente di poltrona, o igienista di
2: assistente di poltrona.
0: Assistente di poltrona, capito? Cioè, è un termine strano. Cioè, quando il dentista esce fuori, lui guarda la poltrona in continuazione. Assiste la poltrona, non il paziente, la poltrona. Assiste la poltrona, come sta la poltrona, la lucida con la nivea, capito? Perché è de pelle, insomma, se rovina. Adesso puoi parlare, Fetecchia.
2: No, scusate un attimo, fermi tutti perché c'è una telefonata per lo show.
0: Sentiamo,
2: pronto, Ugo, Lamento Show, dimmi tutto.
3: Ciao Ugo!
2: Ciao, che problema hai?
3: Ho perso il cervello, non lo trovo più.
2: Vai a vedere in cantina. Ciao caro, ciao.
0: Perfetto, così sintetico. Mamma ragazzi.
1: La pazzia, catalolo! Per il Lamento Show,
0: mi sparo 2 ore e 15 di macchina. Però allora fateci sapere da dove partite per venire a vederci a teatro. Perché sono curioso, 3 ore di macchina. Dov'è che siamo il 29?
2: So io da dove parto, non siamo a Brescia, però per 3 ore di macchina.
0: Il 29? Siamo a Brescia.
2: Il 29 siamo a Brescia.
0: Ma che stai a di?
2: Certo.
0: Ah, il 29 maggio.
2: Maggio.
0: Ah, ok, sì.
2: Sai perché ci mettono 3 ore e 15? Sì. Finché esce da casa e finché arriva col traffico sono 3 ore e 15.
0: Ma che stai dicendo? Mi capita a New York, a Brescia.
2: Ah, pensavo era a Roma.
0: Ma lascia pure. Dimmi. Oh, tre scheletro, dimmi.
2: Scusate un attimo, fermi.
0: Vabbè, però vabbè.
2: L'ultima, pronto?
0: Pronto.
2: Con Lamento Show. Pronto, dimmi tutto, che problema hai?
3: Piccione Zanzarone?
2: Sì, sono Zanzarone. No, che problema hai?
0: È ubriaco, te lo dico io.
2: Ciao. Continua, usa il picchietto.
0: Che vuol dire?
2: Quello per le zanzare.
0: Ah, ok. Perché per le zanzare?
2: È il picchietto.
0: A proposito, sono arrivate le zanzare ieri. Sono arrivate le zanzare. Ma che c'hanno, come si dice, la coincidenza? Perché sono arrivate puntuali. È arrivato un po' di caldino, un po' di sole. Pam, sono arrivate proprio. Ma la fiumana dei zanzari, sono sceso tutto al treno con le valigie, con le cannucce, tutti con le cannucce sotto al braccio, mi hanno già succhiato,
2: Comunque Andrea non arrivano in treno, arrivano in aereo e arrivano tutte da un solo posto le zanzare.
0: Da dove?
2: Da Zanzibar.
0: Mamma ragazzi. Mamma mia, quando tu fa queste battute, bello.
2: Grazie Aziz.
0: Capito? Zanzare arrivo da Zanzibar.
1: Certo.
0: Lascia stare, tu non puoi fare queste battute. Lascia stare, gira fascia per favore. Gira fascia, non sopporto io.
1: Ma io sono stato
0: a Zanzibar. Adesso inizia col racconto, sono stato a Zanzibar. Abbiamo capito che ti piace Africa. Che ti piace on the back of the Africa.
2: On the back of the Africa.
1: No, vabbè, perché comunque.
2: Che stavi dicendo prima?
1: Si stava parlando di mare.
0: La Minetti era un igienista dentale, vedi? Andiamo avanti. No, non far battute. Cioè, sei veramente becero.
2: Io non ho detto niente.
0: Ma vabbè, se hai capito la faccia, se hai capito.
1: Avrà studiato come dentista, cioè nel senso ha fatto il percorso, però magari.
0: C'è una ragazzina di 8 anni, Aurora, che sta andando a scuola, mi fai troppo ridere. Tu no.
2: No,
0: come distruggere l'infanzia una bambina. No, ciao Aurora, un bacino. Dimmi.
1: Si potrebbe portare anche i bambini per vedere l'80 voglia dell'Andrea Tavolo Show.
0: Non ho capito niente.
1: Lo spettacolo dell'80

0: tanta voglia dell'André Cattavolo Show.
1: Sì.
0: Che le ultime due date sono il 29 di maggio, Brescia, e poi altri posti ci sono per.
2: Sai
0: giugno.
2: Che sei noioso? Sei noioso? Sei noioso? Ti sei reso conto che sei noioso?
0: Sono noioso?
2: Vabbè, sì, al 29. Dimmi. Ah, devo dire una cosa sulle zanzare, poi dici questa sì. Cosa delle sera tanto la dici male. E allora. Andrea, fai lo scherzo dell'aereo. Qual è lo scherzo dell'aereo? Qual è lo scherzo
3: questo non me lo ricordo.
2: Vabbè, ragazzi, però suggerite lo scherzo. Cioè non, allora, c'è da dire una cosa: che i messaggi qua arrivano. Arriva un messaggio adesso che magari di una cosa che ne abbiamo parlato 10 minuti fa. La nostra messaggistica non funziona bene. Alcune foto si possono aprire, altre no, non si aprono, non so come mai. Quindi, però va bene. Però va bene perché bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: Bravo,
2: ok?
3: Bravo.
2: Ok, ok. Dimmi, vigevano, stavi dicendo. Volevo dire una cosa delle zanzare. Ecco, scusa. Mi è venuto in mente che ieri, mentre guardavo le zanzare che mi giravano intorno, perché poi girano intorno come i corvi, no? Come i corvi intorno al corpo, come si chiamano quelli, le carogne che mangiano le carogne? Come si chiamano?
3: Gli avvoltoi.
2: Gli avvoltoi, come gli avvoltoi che girano intorno? Sono rincoglionite. Perché sono le prime, non sono scafate. E quindi le ammazzi con l'alito. Io le ho uccise con l'alito. Basta. E muoiono. Oppure basta che muovi una mano, ne prendi, la prendi. Non, come le cimici, sono rincoglionite come le cimici. Adesso vuoi parlare, è il tuo turno.
3: No. È il tuo turno.
0: Altro mare affascinante è quello di Bellaria.
2: Eh?
0: A Bellaria anche lì.
2: Allora, il 29 siamo a teatro, lo spettacolo si chiama 80 voglia di Andrea Cattavolo. 80 scritto a
0: numero.
2: Numero perché?
0: Perché parla praticamente.
2: Perché?
0: Perché che ero bambino.
2: Perché?
0: Perché parla degli anni 80.
2: Parla degli anni 80 e 90, quindi vi aspettiamo a teatro, tutto pieno. Chi ha prenotato, ben venga. Chi non ha prenotato, sta fuori. Il 29 a Brescia, che è un venerdì, non questo, l'altro.
3: Esatto.
2: Mentre il 5 di giugno, che
0: parla!
2: È sempre.
0: E stavi parlando tu, scusami, mi guardi!
2: Michael The Wind, vai!
3: Ma chi è?
0: 5
2: non
0: di
2: prende,
0: giugno
2: non prende
0: che è sempre
2: non
0: un
2: prende, non prende.
0: Che è sempre un venerdì e che ne è un'altra grandissima data perché è il
2: attenzione,
0: compleanno
2: attenzione ciao
0: nipote.
2: Mirci, vi sto guardando in televisione, siete bellissimi, sono a casa in malattia per 15 giorni bellissimi, allora pulisci lo schermo perché non ci stai vedendo niente, cioè non si vede niente, comunque è a casa per un distacco del vitreo dell'occhio, ah, vedi, ecco perché ci vede belli e siete vi amo, vabbè, insomma, un complimento, non fate complimenti, insultateci, non fate complimenti perché ci rimango male. Dimmi.
0: Ultimi posti disponibili per Bellaria.
2: Aspetta, prima che. Ma si legava i capelli? Si legava i capelli?
0: Sì.
2: Vabbè, andiamo avanti. Dimmi.
0: No, lui, Ugo stava dicendo.
3: No, un consiglio per il vitrio dell'occhio, usa il Glaxex.
2: Ma sei veramente una brutta persona. Dimmi. Sì. Una cosa devi dire, sì, l'ho capita. Dai.
0: Ultimi posti invece per Bellaria. Ci sono ancora posti per Bellaria, l'ultima data.
2: Ma che vuol dire ci sono posti per Bellaria? Che non è una visita urologica?
0: No, l'abbiamo appena detto.
2: Cosa abbiamo appena detto?
0: È la tappa dello spettacolo.
2: Ma quale tappa? Tu ti fai le tappe. Io. Dai, io voglio quelle slanciate. Dai,
0: le ultime date in teatro?
2: Sì.
0: 29, Brescia.
2: No, l'ultima serata è il 5. Abbiamo detto il 5 giugno. Siamo a.
0: A Bellaria.
2: Torniamo a Bellaria.
0: È un venerdì.
2: Sì.
0: Vi sono ancora posti disponibili?
2: Vi sono. Pensa che l'italiano ha battuto il francese. È diventata la quarta lingua più studiata al mondo. Ragazzi.
3: Ui, cioè.
2: Vabbè, noi abbassiamo la media, però. soprattutto lui. Però è una gran cosa. Francesi. L'abbiamo superati. Dai.
0: Ultimi posti disponibili, quindi per avere informazioni per prenotare il vostro posto basta chiamare dottor Ughetto. Mister Ugo, no?
2: Sì, ma devi dare il numero, devi dando dire numero, chiamate, no. Prenotate, portate vostra zia, vostra nonna,
0: certo.
2: Tua sorella, un morto che cammina, portalo a far ridere un po', due orette simpatiche e ammazziamo da ridere, vai, colora un po', sono uno perché devi venire a teatro, va a vedere che?
0: Ma devi venire a
2: ma
0: teatro?
2: Ma devi essere più entusiasta, capito?
3: Entusiasta,
0: certo, uno devi venire a teatro perché
2: vabbè,
0: comunque.
2: Vabbè, dai, lascia stare,
0: ma perché?
2: Io ti do la possibilità, però tu poi dopo.
0: Io non lo colgo, non lo colgo mai.
2: Vabbè,
0: perché io non sono mietitore, va bene, non sono mietitore.
2: Ah, quindi non si ride. Ah, non si ride, quindi. Stai dicendo che non è divertente lo spettacolo.
0: No,
2: tu non sono un mentitore, che
0: vuol dire? Sono un mietitore.
2: Mietito, che vuol dire mietitore?
1: È quello che miete.
2: Ma che c'entra? Ma che c'entra?
0: Hai detto una cosa. Non mi toccare il nervo. Lasciami stare.
2: Il nervo.
0: Appunto, e quindi lo per non
2: fare. Ma quale nervo? È una vena varicosa. È una vena varicosa. Dai, andiamo avanti.
3: Diamo il numero.
2: Diamo il numero.
3: 389 83 34 82 5. Prima dello spettacolo ci sarà la mia rubrica, prima di dare la linea ad Andrea.
2: Dal vivo. Se sta allargare.
4: A piccioni. Studio Più.

0: Pronto? Pronto?
1: Ma sta andando la canzone, Ugo!
0: No, lo volevo fare al ritmo.
1: Ah,
0: pronto? Ritmo. Chi è? No, ha chiuso.
1: Ha chiuso. Era Cristian Marchi, forse. Ho un problema. Non fate sentire la mia canzone.

0: Pronto, ciao, dimmi che problema hai.
1: Ho un problema alla prostata.
0: No, ma... allora usa la crema solare.
2: Ma perché la crema
0: non
2: solare?
0: Veniva.
2: Ah, non ti veniva.
3: American Express.
2: American Express è la carta di credito, no? America, quando c'è l'American Express vuol dire che sei ricco.
0: Può essere.
2: Ah, come può essere?
0: Non... Ah, io non l'ho mai avuta, non lo so.
2: Tu non c'è manca la carta di credito?
0: No, ce l'ho quella, ah. Però è...
2: Che c'hai? Polvere. Quella della mutua? C'è quella della mutua?
0: C'è la polvere sopra.
2: C'è la polvere. C'ha la polvere sopra, non la usa.
4: Certo.
2: Tu capisci quando parliamo?
4: No, no, ho capito.
2: Mamma, ragazzi, oh. Ma come mai sei triste oggi? Sei triste?
4: No, non...
2: Sei, è un po' di giorni che è triste, no. Non so come mai.
0: No,
2: si lamenta sempre.
4: No, no, no, sto qui una grandissima palla. No, no, no, no,
2: una suocera.
4: Grandissima palla.
0: Toradol.
4: Grandissima palla, non so che mi
0: ha. Fatti un'iniezione di Toradol.
2: In testa, però.
4: Cos'è il
2: Toradol?
0: Toradol.
2: È uno che rantola e quindi per non rantolare. Dai, andiamo avanti, dai. Ma è facile da coglionare lui.
4: Non so cos'è il Toradol.
2: Pronto.
5: Andrea.
2: Sì, che è successo?
5: Achille è triste perché Abdul è tornato in Africa.
2: Ah, ok. Sarà, può essere, può essere. Ciao, ciao, ciao. Abdul è tornato in Africa e non ti ha scritto ancora, vero? Sei preoccupato, sei preoccupato.
4: Ma no, Dio, sai, i distaccamenti sono sempre...
2: So, ma tranquillo, a terra con tre gambe, quindi non, non casca. Allora, quando arriva il bonifico di Tosso per il fatto di dover sopportare Achille, viene voglia di cambiare canale. Ma in che senso? Non l'ho capita questa...
4: Ah, non lo so, no,
2: quando arriva il bonifico, capito, di Tozzo, capito, per il fatto di dover sopportare Achille. Ah, ah.
4: Se lo si intendono per poter, allora, dato che alcuni sto sulle balle,
2: no, a tutti, non a alcuni.
4: Va bene, ma chi se ne frega? Allora lo dicono per potermi sopportare, devono avere un incentivo, capito?
2: Ah, okay. Ah, gli ascoltatori, ah.
4: Certo.
2: Arriva. Ugo, sei un deficiente, non so come mai, però.
0: Non lo so.
2: Buongiorno, Fogne, vedi, la gente ci vuole bene. Ma Achille, metti lo svitolo in bocca. Così parli meglio, ma non l'abbiamo provate tutte, l'abbiamo provate.
6: Ragazzi, purtroppo, ragazzi, la voce di Achille è quella.
0: Chi è? Chi è, scusi?
6: Sono lo zio.
0: Ma lo zio di chi?
6: Lo zio muscoloso una volta, adesso alcolizzato. Adesso lui è mio nipote, no?
0: A chi? Achille?
6: Achille, mio nipote.
0: Okay,
6: mio nipote, okay. Lui non è né muscoloso né alcolizzato. Non ha preso dallo zio. Non ha preso dallo zio.
4: Io sono atletico.
6: È atletico. Gioca nell'Atletico Madrid. ma è la squadra del subbuteo, però. C'ha più piedi che corpo.
4: Zio, allora.
6: C'ha 47 di piedi. No. È magro come Olivia Stanton.
4: No, ho il 42 per la tua e mezzo, se comunque.
6: Sembri un radicchio di campo.
2: Andiamo avanti. Indovinello per Achille, fritta, lessa o bagnata, andiamo avanti. Non fate, che ci sta pure a pensare, ci sta.
0: Beh, questo è facile.
2: Ma no, ma non ci pensa, vuol dire che non è... Dai!
4: No, io pensavo...
2: Dai, non fare così, dai!
4: No, pensavo che dicessero fritta, lessa o patata, o al forno, capito? Quindi allora invece non me l'aspettavo...
2: Che cosa?
4: Le tre opzioni, cioè, le quattro. Fritta, lessa, c'è anche al forno. La patata c'è, patata fritta.
2: Lessa, hai, c'è anche la patata tu.
4: Vabbè, c'è anche quella al forno, certo. Cioè, nel senso.
2: Che tristezza, ragazzi, però,
0: cioè, non chiama nessuno. Veramente, ora ti dovrò chiamare.
2: Come mai sei così triste oggi?
4: Ma no, ma perché?
2: No, ma veramente, sei triste, non c'hai.
4: Dipende.
2: Sei preoccupato.
0: No, io perché sono perché deve spendere i soldi per le gomme, è lì che sta pensando.
2: È per quello.
4: No, ma no, perché lo sbaglio.
0: Scusate un attimo.
2: Attenzione.
0: Pronto? Sono Ugo, che problema hai?
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao tesoro, che problema hai? Ciao Angela, dimmi tutto.
7: Ho un grosso problema.
0: Quale?
7: Quando parla Achille mi si scartavetrano le ovaie.
0: Allora ti consiglio la carta filo 4. Ciao tesoro.
2: Carta filo 4.
0: Come si chiama la...
2: Ma non esiste
0: la grana, come si chiama?
2: 80, 30.
0: Non lo sapevo.
2: Ma pensa niente. Ma tu devi dire lucida lì. Cioè non... Vabbè, andiamo avanti.
0: Vabbè, magari avessi la tua prontezza.
2: Sì, ma...
0: io non ho la tua prontezza.
2: Allora, Carmen la sorella, sì. Allora, stavi dicendo. Cosa stavi dicendo?
4: Vuoi che riuscire a far fare dello yoga yoga interiore non è facile.
2: Dello!
4: Yoga interiore.
2: Che vuol dire?
8: Non ha capito yoga, non le ho
2: mai. Ma perché fate parlare Achille Ferrari? Che non si capisce niente quando parla. Vi pensa che c'è gente che mi scrive a me, ma che cazzo dici? Che volgare gente, però cosa dici? Ma a me mi dice mai questa cosa, che io sono di Marocco, non so dove alleanza. Cosa dici? Che no, yoga anteriore, che è sto yoga?
4: Sta tipo qua ha detto che
2: yoga.
4: Sì, yoga, ma che yoga?
2: Ha detto vai. No yoga. Ah, o vai ha detto.
4: Certo. Sì, ma l'ho capito che lo vai.
2: Che c'entra yoga?
4: Io ho detto lo yoga perché è un fitness.
2: Gioco quello con la palla con filo.
4: Ma no, perché ho detto, sta tipa qua ha detto le ovaie, sì, se vanno a rotolare all'interno.
2: No, se scartavetrano. Se consumano,
8: ma
2: capito?
8: Cosa sta ascoltando?
2: Forse Radio Tristessa. No. Stai sentendo Radio Maria?
4: Ma no.
2: Che tutti i pensieri brutti porta via. mamma, dimmi. No, uomo di galleria, dimmi.
4: No, avevo capito.
2: Allora, sulla galleria di Lonato, ragazzi, togliete quei cartelli. Dentro i cartelli, lo dico per la gente di qua, scusate tutto il resto d'Italia, però c'è una galleria qua che da Desenzano esce, va verso Lonato. C'è una galleria, non so dove va, io sono ignorante, ma però dentro ci sono dei cartelli sul lato della strada che sembrano degli omini, sembrano degli uomini.
4: È vero.
2: Da lontano dico, sterzo la macchina, mo lo prendo. Ma che fa sto ragazzino? Che fa? Attraversa in galleria. Tirateli via, cioè non
8: è vero.
2: Oppure gli mettete una parrucca, insomma.
8: Ma quale parrucca?
2: Gli toccate. Ma sai che cute che si fanno?
8: Certo.
2: Ma ci stanno per strada? Non...
8: No, lavorano in casa, Andrea.
2: Ah, in casa, mai in strada non.
8: No, non possono più.
2: Ah, non
8: vengono, può... vengono sanzionati.
2: Sanzionati. Vabbè, ma uno prende la raccoglie margherite. Ride,
8: ma siamo
2: a costare un campo
8: de... Ma per favore.
2: No, niente, non t'arrestano se.
8: Ah, sì.
2: Oggi proviamo, tu ti vesti da donna e ti metti sul ciglio della strada e vediamo.
8: Proprio attraentissima. Vabbè,
2: vediamo se. Vediamo. Pronto?
9: Le famose ex artiste di strada.
2: Esatto. È andato. Allora, Esastore, dimmi.
4: Sì. No, anche io ho notato quei cartelli lì. Quei cartelli, dei cartelli.
2: No, come mai sei triste? Raccontaci. Allora, chiama Ugo e raccontagli il tuo problema. A Ugo Lamento Show, come mai sei triste? Come mai?
4: No, non ho mica detto che sono triste.
2: Allora, è un po' di giorni che ti vedo triste. Sei triste, sei pessimista, sei.
4: No!
2: Non sei più lo stesso scemo che eri prima.
4: sì, è passato il tempo.
2: Quali sono i tuoi problemi? Vuoi tornare nei villaggi? Ti mancano i villaggi turistici?
4: Ma.
2: Ti mancano i ragazzini che ti urlano sì bello bravo. Vuoi fare Rambo? Ti vuoi vestire da pinguino?
4: Ma quelle cose lì sono sempre belle che mi piacciono.
2: Ti mancano, quindi ti manca.
4: Ma allora cioè, mi manca.
2: Ieri mi hanno mandato un messaggio un boss la più grande agenzia di animazione.
8: Andrea, scusami, c'è la pubblicità tra qualche
2: ho
8: secondo.
2: Ho capito, però tu veramente sei veramente una bruttissima persona, perché aspetta, dove sta?
8: Se hai problemi chiamami.
2: Allora, tra l'altro devo fare lo scherzo a un ragazzo che si sposa il 29, quindi ricordo
8: anche quello di Raffaella sorella 84.
2: Sì, mi devo ricordare un sacco di cose. Allora, siccome gli mancano i villaggi e probabilmente è giusto che lui.
8: Andrea, se vuoi chiamarlo lo chiamiamo dopo.
2: Vabbè, però ogni volta
8: c'è la pubblicità.
2: Vabbè, niente, la pubblicità. Allora,
8: chiamiamolo vediamo. Dopo.
2: Non devo chiamare, volevo far sentire volevo farlo lo sica un po' da chi.
10: Spot. Era ora. Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
11: Wow, Marco, ma che sorriso!
12: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
11: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
12: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
11: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
12: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
11: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
13: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
14: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
15: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca, un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
2: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Donald Trump intanto annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e riferisce di una telefonata con Netanyahu con esito positivo, ma è giallo sul contenuto dell'accordo che secondo media americani prevede anche la cessazione delle ostilità in Libano. Perplessità dallo Stato ebraico, mentre secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Al via una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e uno capoluogo di regione. Laura Supino.
3: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Halloween vuol dire sta arrivando l'estate, no? Grosso modo. Vabbè, a Gas Sunshine. Tu lo sai cosa vuol dire a Gas Sunshine?
1: Ma secondo me.
0: A Gas Sunshine. La cassascia, c'è la cassascia. Hai la cassascia.
1: Ma lei. Ma lei per caso arriva da casa.
0: Sono invecchiato in un attimo. Ciao Andrea, buongiorno Svavolati. Ugo prende i soldi dalla pubblicità. Può essere.
2: Magari.
0: Eh sì, no, no, certo. No, magari. Può essere sicuramente. Sicuramente prende i soldi. Ciao Andrea, fai uno scherzo a un mio amico che. Perché mi guardi però? Mi guardi.
1: E cosa faccio?
0: Sono una tortura, sono una tortura. E mi punta, come che è una caccia, mi punta. Dimmi.
1: No, stavi leggendo, no?
0: E leggiti.
1: Oh, ciao Andrea, fai uno scherzo, mio
0: alzo
1: amico.
0: La mano. Sono il tuo capitano. Te la do in faccia.
1: Nannuccino. No, che
2: sa tutte bene.
0: Ma sì, ma volevo fare un'altra rima io. Dimmi. Parla, è arrivato un altro scherzo da fare. Dai, vai. Bagagli a mano, partono alle 10:35 dalle Linate, sono in tre. Ah, ok, perfetto. Ah, è la sorella di un mio amico che parte, di un ascoltatore, va bene, anche amico. Ruben, che praticamente la sorella parte da dove parte? Aspetta, non ce l'ha scritto.
1: Malpensa? No, ti chiedo,
0: Da dove parte? Da dove parte, fratello? Da dove parte? Ah, da Linate, l'ha scritto rincoglionito. Scusa, ho letto adesso Linate. Ok, parte da Linate e va. Dov'è che va? Non ha scritto.
1: Hai detto volo Lufthansa, se non sbaglio.
0: Vabbè, Lufthansa, che vuol dire? Però. Che c'entra? Lufthansa, dove va? Va solo in Svizzera, Lufthansa.
1: No, è per dire
2: in Germania, Andrea.
0: Lufthansa è Germania.
2: È tedesca.
0: Ah, certo. È tedesca. La Lufthansa, è vero, Lufthansa. sì, vabbè, ma dove? Dove aspetta? Germania, ma dove Germania? È grossa la Germania.
2: Scegli un posto.
0: Scegli un posto. Berlino. Pronto? Mi senti? Ma dove Germania? È grossa la Germania.
1: Magari andrà nella foresta nera.
0: Ma quale foresta nera?
2: Ma no, poi Berlino non credo, Andrea, è un posto dove ti prendono in giro,
0: Perché?
2: No, ma Berlino no, è terribile. Ti mettono tutti. Alla berlina.
0: Mamma ragazzi, io pensavo qualcosa di meglio, invece proprio.
2: Ma qua era
0: la stavi anche sbagliando, pensi.
2: Sì, incredibile.
0: Senti, foresta mai vista, ascoltami. L'uomo che non è mai entrato nella foresta.
1: No, effettivamente la foresta
0: non si è mai bucato i piedi, lui, cioè, incredibile. Non ho capito.
1: Effettivamente una foresta mi manca.
0: Da un po' che ti manca la foresta a te. Allora, mentre lui Ruben scrive, dobbiamo chiamare quella dei braccialetti e dirgli che
2: Andrea manca un minuto alla pubblicità, un minuto e mezzo.
0: Ho capito, però sei fastidioso.
2: E lo sai che sei blocco corto.
0: Ma perché non fai mamma non mamma con un cactus? Allora, dobbiamo per forza mandare la pubblicità e dopo torniamo, ragazzi. Ricordami i due scherzi da fare.
2: E anche Raffaella.
0: No, detti due scherzi.
2: No, c'è anche l'amico che si sposa, hai detto.
0: Ho capito, i due scherzi sono Ugo.
2: Sono due soli.
0: Ho capito, ma sei un rompipalle.
2: Hai problemi? Chiamami.
0: Allora, mi hanno mandato la foto di... Aspetta che... Si può fare. Mi hanno non riesco... si è chiusa. Come mai si è chiusa?
2: Si è chiusa cosa?
0: La puoi riaprire? Ah, scusa, non volevo. Aspetta un attimo.
1: Tu devi l'immagine?
0: Sì, l'immagine, sì. 3 ore di macchina, soldi, benzina, soldi, autostrada e soldi del biglietto per vedere mezz'ora di Catavolo. No, allora, spettacolo dura un'ora e mezza, due. Quindi non è mezz'ora. Primo. E secondo, ben spesi. Fratello mio.
1: E poi vai. Sarà un viaggio.
0: Lascia sta. La tua foresta nera è in Africa, ricordatelo. Sei tu la foresta nera. Allora, mi hanno mandato la foto di una signora e il marito c'ha la barca e la moglie, sai che in barca ci sono i giubbotti salvagente obbligatori da mettere, che poi non li mette mai nessuno perché insomma sembri un vigile, sai, l'ausiliario del traffico, sembri. Sono fucsia, sono arancioni, sono verdi, insomma, in mezzo alla sua barca. Poi fa... Tu hai mai visto una flotta di gnocchi con pitbull per dirne uno, no? Tutte col giubbotto salvagente con lo champagne in mano. Non si è mai vista questa cosa. Eppure sarebbe obbligatorio. Perché non gli vanno a fare multe? Cioè, regresse. Cioè, nel senso che hai visto il video, dici, mo lo vado a multare, lo vado, no? No, vanno a prendere sempre gli sfigati come noi, che sul pattino ferma d'accosta. D'accosta, sono fermo, ho il pattino, siamo d'accosta, ma che accosto? Sono già accostato. Documenti, ma dai documenti, cioè, sono in costume. La devo portare in caserma e trainami. Vabbè, comunque, ha messo il giubbotto salvagente tipo mutanda. Invece che metterlo sopra, sai che ci sono i buchi per le braccia? Nei buchi delle braccia ci ha messo le gambe. E quindi praticamente sembra una mutanda, un mutandone sembra. Vabbè, è l'inesperta, no? Andiamo avanti. La battuta di Gianluca Cataldo, che salutiamo. Grande Cataldo, grande. Pubblicità, forse non torniamo più, ragazzi.
3: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albaridò d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
7: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: c'è uno che ha scritto sul navigatore: ho chiesto al GPS, quindi al navigatore, portami nella foresta nera. Mi ha detto alla prossima rotonda svoltare nel regno delle fiabe dei fratelli Grimm. Questa è una perla. Sai chi sono i fratelli Grimm?
1: Sì, quelli delle favole di Hansel e Gretel.
0: Hansel e Gretel.
1: Credo siano loro.
0: O Hansel e Gretel o i fratelli Grimm?
1: I fratelli Grimm sono gli scrittori.
0: Ma lascia stare, ma non sa le cose.
1: I fratelli Grimm sono gli scrittori.
2: La vera favola ce l'abbiamo noi qui e si chiama Vincenzo Vaccaro.
0: Come stai?
3: Oggi vi regalo l'estate, Andrea.
0: Attenzione ragazzi, arriva il sole. Arriva lui, arriva il sole. E sapete pure le zanzare. Sono arrivate, sapete pure le zanzare.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mandate tutti in una.
0: Allora, Vincenzo, ma jingles. Ah, do schiaccia duorte.
5: Studio Più presenta One Day Sponsor.
6: One Day Sponsor.
5: Tre minuti con non solo clima.
1: Buongiorno Vincenzo. E che sei? Sono rimasto così
0: perché. E con noi c'è Vincenzo Vaccaro. Mancava un pezzo, come mai?
1: Non lo so,
0: ti sei distratto.
1: No, mi sono distratto perché vedevo
0: Ugo. Saluti da telecamera.
1: Vedevo che era rapito dalla TV, si
0: guarda. E ricordiamo che siamo in televisione sul canale Sky 809. Che sta dicendo? Che sta
7: facendo? Volevo far fare il cuore.
0: Quello non è un cuore, quello è un'altra cosa. Questo è il cuore di Silvio. Allora, mamma, se ci manchi. Allora, stavi dicendo
1: Vincenzo Vaccaro della nonsoloclima.com.
0: Ha detto Vincenzo Svaccaro?
1: Vaccaro.
3: Col Vaccaro in studio la mandiamo in vacca anche stamattina. Sì, dai, mandiamola in vacca.
0: Parliamo di caldo, parliamo di climatizzatori.
3: Non so se avete visto le previsioni, ma siamo seriamente tra il preoccupati e l'eccitati.
0: Allora, vieni qua dietro, togli le cuffie. Sì. Vieni dietro. E fai il preoccupato e eccitato. Vai.
3: Un'espressione vai. Preoccupata.
0: Preoccupato e eccitato, vai.
3: No, eccitato così. Quell'adrenalina.
0: Mentre lui parla, se dice delle cose, tu devi fare. Vai.
3: Allora, entriamo nel ragionamento.
0: Sì.
3: Parlano di anticicloni veramente importanti che ci volevano. Sì. Per adesso 30 gradi, non vogliamo spaventare nessuno. Ma chi la domanda è: chi sopporta 30 gradi fra due giorni? Chi sopporterà 30 gradi da oggi a domani? Chi sopporta, Andrea? Non li sopporta nessuno.
0: Lo puoi ridire perché
3: dopo che abbiamo avuto delle minime da 8-9 gradi, di colpo chiamano 30 gradi dopodomani. Sono tanti. Cioè, oggettivamente parte la stagione. Io dico che l'estate è bella se è calda.
0: Sì.
3: Se no ci ricorderemo un'estate piovosa, fredda.
0: Ma le estati ormai sono tutte caldissime.
3: Noi le vogliamo calde.
0: Certo.
3: Ma tutta l'estate, cioè non deve mai piovere
0: fredda,
3: neanche un giorno.
0: Fredda no.
3: Ovviamente scherziamo, l'acqua ci vuole, però deve piovere di notte.
0: Sì, deve piovere di notte, di giorno sole.
3: Di giorno sole.
0: Hai ragione.
3: Bel tempo. Non vogliamo le grandinate, le tempestate, tutto di coglione. Non le vogliamo, vogliamo sempre un sole. Esatto. Un caldo porco.
0: Me le fai le rotture di... Ok, perfetto. Allora, parliamo di cose serie.
3: Sì,
0: se no ci vendono i deficienti. Allora arriva l'estate e
3: vuole vendere la caldaia full electric.
0: Tutti i soldi che ho li sto dando a Vincenzo.
3: Grandissimo, firmati che ti salutiamo, fratello. Mandaci l'estratto conto che vediamo quanto possiamo estrarre ancora.
0: Allora, quando arriva Vaccaro io cambio radio. Gli stai antipatico?
3: Mannaggia la miseria.
0: Non si può piacere a tutti, no? Dai, non si può piacere a tutti. Non si può piacere a tutti. Aspetta, non si può.
3: Firmatevi che comunque un saluto ve lo mandiamo.
1: Basta che si indica Andrea.
0: Fai così. Non si può piacere a tutti, no?
3: Andrea, dicono, è due giorni che ti chiede Giovanni di fargli un saluto, Giovanni di Verona, che lui fa i traslochi, fagli un saluto a Giovanni.
0: Se
3: chiamava Giovanna, la salutavi.
0: No, ma neanche Giovanna.
3: Allora, caro Giovanni, se ti chiamavi Giovanna,
0: no,
3: tipo quella della Saratoga, come si chiamava? Quella che faceva la pubblicità, sai che verniciava la ringhiera? Sono Giovanni. Anna e Vernicio la ringhiera.
0: Ma quella è Giovanna tutta panna.
3: Ricordi?
0: Parliamo di climatizzatori. Allora, come si fa per
3: facciamoci seri, sopralluoghi.
0: Come si fa per sostenere il caldo? Come si fa?
3: Montiamo
0: per
3: un impianto, ragazzi. Chi non ce l'ha, rivolgiamoci a chi ancora non l'ha installato.
0: Diamo anche delle informazioni serie.
3: Sì.
0: Cioè, un climatizzatore in una casa è sufficiente?
6: No, normalmente no.
0: Normalmente
6: dai.
0: No.
6: E di solito lo metti in un ambiente, in zona giorno, in zona notte.
0: Sì.
6: C'è chi lo mette nel disimpegno per provare a fare due camere, quelle le possiamo anche provare a fare. Il raffreddamento.
7: Il raffreddamento.
6: Non chiamatemi a dicembre che non scalda casa perché non ne ha famo.
0: Allora, per scaldare la casa ci
6: uno per stanza.
0: Uno split per stanza.
6: Si chiama unità interna.
0: Unità interna.
6: Lo split si chiama unità interna. Ma dove lo vogliono loro? In corridoio.
0: Il dual split, trial split, come si chiama?
6: Sì, è fatto per averne uno per ogni ambiente.
0: Ok, perfetto.
6: E allora forse possiamo...
0: Ma costano di più?
6: Beh, certo.
0: Ah, il singolo costa meno?
6: Eh beh, se ne... Andrea.
7: Uno costa per uno,
0: non hai capito, tre singoli un trial hanno lo stesso prezzo o no?
6: Ma a volte dipende in base alla marca e al modello, ok? Dipende se l'impianto è predisposto o no. L'unica convenienza che hai è quando è un solo motore per due o tre split di non avere tanti motori in giro.
0: Ok, ma è il motore più grosso o è sempre
6: è un po' più grande, però è uno solo.
0: È uno solo.
6: Io consiglio sempre più unità interne,
0: ok?
6: Questo specialmente
0: perché
6: se
0: guasta il motore, se ne guastano tre.
6: Bravo, per esempio, chi ha delle strutture ricettive, alberghiere, sì, B&B, sì. Allora
0: uno
6: preferisco
0: per
6: bravo,
0: uno
6: in maniera tale che se c'è un problema si ferma una stanza.
0: Ok, perfetto.
6: Ma è anche una questione,
0: è fantastico, ragazzi.
6: È anche una questione, Andrea, di avere una buona copertura frigorifera, perché comunque una macchina per tre ambienti, se accendi tutti in contemporanea, difficilmente riesce a sostenerli.
0: Se mi giro non riesco
6: a. Se potete installate un impianto frazionato bene e vedrete che restate molto ma molto contenti. Il fotovoltaico sul balcone, oddio, qua in Italia.
0: No, uno ha scritto, se lo sembra che l'hai detto te. Pier da Mantova dice: ma un fotovoltaico sul balcone?
6: Stavo leggendo,
0: dipende dal balcone.
6: Sì, e anche qui dalla disponibilità. Volendo, i soldi comprano tutto, quindi parliamone e facciamo un accordo. Ecco.
0: Facciamo un accordo.
6: Col condominio, soprattutto. No, Pier, a parte gli scherzi, lì è dura col condominio.
0: È dura col condominio.
6: Sì, di solito non li fanno fare
0: non
6: in Italia.
0: Fa. Pier, non glielo fa.
6: Bisogna o che tu sia l'amministratore di quel condominio, lo cambia
0: o
6: tutto.
0: O se il proprietario del palazzo. Se avessi i soldi del grande Vincenzo non soffrirei il caldo, vedi?
6: Allora, questo è simpatico, non si è firmato, però gli diciamo che il clima costa meno di quello che pensa, davvero.
0: Allora, però
6: qualità prezzo,
0: quando vai nei centri commerciali o nei non li citiamo, Dob Strap Truff Trang, tu monti tutto da casa, fai tutto te, monti tutto e fai bello tutto. Quelle cose là, io vedo dei prezzi che sono abbastanza competitivi,
6: sì,
0: nel senso
6: sotto i 1000 euro, Andrea.
0: Sotto i 1000 euro. Ma anche un climatizzatore che costa 400-500 euro,
6: sì,
0: ok?
6: Sì.
0: E come mai il tuo costa di più?
6: Perché il mio è installato correttamente.
0: Ah.
6: Gli altri c'è da farli installare da qualcuno che prontamente chiamano noi l'anno dopo che non va.
0: Ah, ok.
6: Parliamoci
0: perché
6: chiaro.
0: Uno da solo non gliela fa.
6: A parte gli scherzi.
0: Ci vuole l'idraulico.
6: Serve la pompa del vuoto, l'attrezzatura, bisogna saperlo fare.
0: Ah, ok.
6: Puntualmente poi qualcuno si arrangi in qualche
0: poi
6: modo.
0: Poi il gas è anche pericoloso,
6: gas
0: quel tipo di gas.
6: Anche.
0: Costa pure.
6: Hanno portato 100 euro al chilo alcuni
0: Quanto
6: gas.
0: Costa? Chiami un idraulico, un elettricista per montare un climatizzatore. Quanto costa?
6: Allora, solo la mano d'opera senza i materiali prendono 250-300 euro.
0: Ammazza.
6: Attaccaci 150 euro di materiali minimo.
0: Sì.
6: E sulla spesa che hai detto te del clima sei già arrivato a 900.000 euro. Siamo lì.
0: Vero.
6: La differenza è fartelo montare da un'azienda che è certificata F-Gas con dei professionisti che ti fai 5 anni di garanzia. Certo, parliamo anche di garanzia, di finanziamenti, di manutenzioni.
0: Okay.
6: Noi facciamo anche dei pacchetti di manutenzione, l'impianto te lo seguiamo bene negli anni.
0: Sì.
6: Se non va, la rottura di Maroni è la nostra.
0: Ve la prendete voi.
6: Te basta che chiami lo 030 91 31 117.
0: Se chiami il vicino di casa che magari ci capisce un po' così, dopo è un casino.
6: Ricordiamo il nostro bello qual
0: Affidatevi sempre dei professionisti.
6: Qual è il nostro bello?
0: Qual
6: che
0: è
6: tu
0: il
6: debba
0: bello?
6: Acquistare...
0: La Lambo è bella. La Lambo.
6: Non c'è più, ma la Lambo non c'è più.
0: La barca allora, la barca. Qualcosa di bello ce la vai, dai.
6: Il mio faccino.
0: La tua faccia è una bella.
6: Il mio faccino coccoloso.
0: Sai che tante donne mi dicono, ma è migliorato Vincenzo?
6: Più che altro pensavano che era un vecchio perché ha una voce del piffero.
0: È vero, è uno è arrivato qua l'altro giorno e fa, ma oh, pensavo fosse un anziano.
6: No, ma in realtà me li porto bene, dai.
0: Uno ha scritto, ma Achille, che cazzo che sta facendo lì dietro?
6: Cos'hai mangiato a colazione?
0: Senti, sconto in fattura c'è.
6: Allora, facciamo una precisazione. Occhio su sta roba, perché l'altro giorno siamo andati a Mantova da un ascoltatore.
0: Sì.
6: Sul fotovoltaico dice, lo faccio solo se c'è lo sconto in fattura. Ragazzi, lo sconto in fattura con la cessione del credito fiscale, ti ricordi? Ecco, l'hanno abolito nel febbraio 23.
0: Okay.
6: Cioè, non è che facciamo le leggi con tutta la buona volontà.
0: Certo.
6: Quindi quello sconto in fattura lì non esiste più.
0: C'è più.
6: Però sul conto termico, rottamazione di stufe, caminetti, climatizzatori, pompe di calore,
0: sì,
6: cioè tutto ciò che è incentivato dal GSE,
0: sì,
6: ci sono incentivi fino a 15.000 euro.
0: Mi fai il GSE per favore?
6: Sulle pompe di calore noi facciamo anche 6, 7, 8.000 euro di sconto in fattura.
0: Ah.
6: Sulla caldaia pellet ci sono 10.000 euro di conto termico. Se togli quella a gasolio noi lo scontiamo in fattura.
0: Ah.
6: Il cliente paga 3-4.000 euro per differenza. Cioè lì siamo seri, c'è un grande sconto in fattura.
0: Okay.
6: Ma non c'è sulla roba che c'è la detrazione fiscale. No.
0: No.
6: Lì c'è la detrazione in 10 anni.
0: Oh. Allora, per avere un sopralluogo gratuito a casa vostra, il vostro ufficio, azienda, aziendina, peribim, paravà, salutiamo Bertoli, grande Pietro, t'ha chiamato ieri.
6: Grande Pietro!
0: No, Pietro Bertoli,
6: certo, per il l'ho sentito, mi ha mandato la bolletta.
0: Ah, l'ha mandato la
6: Io devo fare il fotovoltaico.
0: Sì, è benissimo, grande. Fai lo sconto, mi raccomando, che amico.
6: Lo so che uno che tira, ma ha scritto in radio.
0: Che senso uno che tira?
6: Il prezzo?
0: Il
6: prezzo.
0: Tutti tirano il prezzo, anche chi non tira il prezzo. Mio padre chiedeva lo sconto al supermercato, vi dico solo questa, ma non me lo fa un po' di sconto, papà. Andiamo via. Guardi, gli regalo le buste. Ammazza che tirchia gli facevano. Anche solo le buste. Allora, chiamate il numero che sta per dare Ugo. Vai,
1: 030 91 31 117. Ve lo ripeto, 030 91 31 117. Visitate il sito e la pagina Instagram nonsoloclima.com.
0: Allora, uno ha scritto: Vincenzo, ma se faccio un finanziamento, da quanto partono le rate? Prima della posa oppure dopo?
6: Allora, prima della posa è illegale.
0: Ah.
6: C'è qualche mobilificio, qualcuno che lo fa, ragazzi? No.
0: Mobilificio?
6: Ma sì, hanno fatto dei disastri in giro, lasciamo perdere. Okay. Cioè, te paghi la rata prima che ti arriva la roba, non esiste, ragazzi.
0: Non esiste.
6: È illegale.
0: È illegale.
6: Non si pagano le merci.
0: È illegale, Catania.
6: Quando si è installato l'impianto, firmate la bolla.
0: Sì.
6: Poi addirittura la finanziaria chiama per chiedere se abbiamo installato.
0: Yeah.
6: Poi ci liquida.
0: Attenzione!
6: Le prime rate possono essere a 30 giorni dal lavoro, a 60, addirittura le portiamo a 4 mesi dal lavoro.
0: Ok.
6: Come dico, montalo a giugno, lo paghi a settembre-ottobre. È tanta roba.
0: Allora, siccome uno ha scritto Achille, non può fare tutte le puntate così che almeno non rompe i maroni. Un altro ha scritto a gesti Achille fa capire meglio, cioè tu non vai che mentre parlavi lui faceva i gesti dietro e si capisce meglio quello che dici. Fantastico.
6: Oh.
0: Se lo vuoi assumere te lo diamo per poco dalle 9 in avanti, prima mi serve.
6: Io so che è qui grazie ai contributi dell'Unione Europea, no?
0: Esattamente,
6: prendi dei contributi per averli qua, immagino.
0: Va bene, ricordiamo ancora una volta il numero, grazie Vincenzo, sopralluogo gratuito con la Vincenzo di non solo con la Vincenzo con la non solo prima di Vincenzo Faccaro.
1: 030 91 31 117
8: Andrea
1: da tavolo
8: show,
0: grazie fratello.
1: Ciao. Ciao.
9: Spot. Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
10: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
11: Vai fortissimo oggi, eh?
12: E quando pedalo così e seguo i miei interessi, mi sento esattamente dove devo essere.
11: Merito della nuova bici?
12: No, la verità è che ho trovato chi mi segue davvero. È Cassa Padana, la mia banca, che mi consiglia e mi supporta nel seguire i miei veri interessi.
13: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana. Molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
8: Non solo Clima propone
14: sconto termico 3.0.
8: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
14: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
8: Rivoluzione, rottamazione. Non solo Clima 045 83 25 166.
14: Aspettavi! Per il cambio caldaia non diciamo niente?
8: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
15: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
16: No!
15: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
16: No!
15: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
17: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
15: Info su ivmacqua.it.
17: Acqua garantita? Acqua super garantita!
15: Solo su ivmacqua.it.
18: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
19: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.

0: la canzone è bella, però salutiamo Solvente. Grazie, grazie Solvente. Allora, no, mi stanno scrivendo in tanti. Oggi insulti poco Achille e poco Ugo. È vero, c'era un. È vero, oggi non t'ho né picchiato e, no, e né insultato. Come mai? Non sto tanto bene, ragazzi. Lo dico, non sono in forma.
1: Perché arriva l'estate, arriva.
2: Dimmi. Andrea, ti scherzi, Andrea?
0: Sì, c'ho il telefono in mano, Ugo. Non fa il saputello. Cioè, vuole fare il saputello con te, capito?
2: No.
0: Cioè,
2: no,
0: sei, sono più bravo di te, il primo della classe.
2: Sì, vabbè, non, dai, c'è bisogno, non c'è bisogno.
0: Se non parla e non lo inquadrate, Achille è un bijou. Ah, addirittura, capito? Che cattivi che siete. Andiamo avanti. Allora, lo scherzo. Allora, dobbiamo chiudere. Chiudiamo lo scherzo dei braccialetti, perché è un po' che lo portiamo avanti, ragazzi. Allora, questa fa braccialetti, lo ricordiamo a chi non si fosse sintonizzato con noi, non ha sentito il nostro programma, è vero. Allora, andiamo. Allora, braccialetti e portachiavi a forma di angioletto. Allora, tu gli dici, devi dire che sei il mio collega, dici, va, mi piacciono, ci ho ripensato, quelli con le palle, gli angioletti con le palle sono belli, ok?
1: Va bene,
0: ne ordiniamo 6.000.
2: 6.000.
0: Servono per una comunione, vabbè, qualcosa ci inventiamo. Vabbè, vai, vai, ok.
1: Quindi parto io?
0: No, parto io.
1: Ah,
0: perché,
1: ecco.
0: Eccomi. Come si chiama?
1: Micaela, mi sembrava.
0: Ma perché mi si abbassa la sedia? Che c'ho? Sedere pesante.
2: No, è rotto il coso lì.
0: Ogni tanto. Ieri mi ha scritto un paio di volte. 3-4 volte mi ha scritto. Mamma mia. Vediamo. Non risponde, ragazzi. Ma no, dai, rispondi, te prego, te prego. Se non mi scrive oggi, mi chiama. Io mi devo sempre inventare le cose. Dice, adesso sono tra un negozio, non posso. No, dai. Allora, sai cos'è? Che forse su WhatsApp non riesce a rispondermi, cioè non lo sente. Allora proviamo con il numero normale, vediamo se gli ha la famo. Mannaggia a me, mannaggia. 84,
1: sì, 84.
0: Ieri mi ha chiamato nel pomeriggio. Guarda se lo vedete che
1: pomeriggio,
0: io scorro.
1: Sergi, vai giù, vai giù.
0: Allora,
2: Belen.
0: Shakira, Jessica Rizzo.
2: No, Jessica Rizzo, faccio fra 70 anni. Jessica Rizzo.
0: Pronto. Vediamo. Zitto.
2: Ti è sbloccato un ricordo.
0: Ti ho sbloccato, ma già stava.
2: Jessica Rizzo e Marco.
0: Basta.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì.
0: Sono Franco per i braccialetti, come sta?
3: Sì.
0: Siamo sentiti ieri.
3: Beh,
0: Bene. Sì, ho parlato col mio collega, che ce lo passo adesso che è qua, che insomma parla, che ti ascolta.
1: Sì, salve, buongiorno.
0: E viva voce, viva voce, sì.
1: Sì, ascolti, alla fine io ci ho pensato bene e niente, mi piacciono gli angioletti con le palle e volevo confermare insomma l'acquisto.
3: Allora, ecco, e quanti ne volete?
0: Allora, inizialmente eravamo un po' scettici sulla cosa, volevamo fare un 150.
3: Sì.
0: Però, visto che è una comunione importante... di un capo della camorra, e allora sono 6.000, 6.000.
2: No,
0: pronto?
3: Un capo della camorra?
0: No, questa cosa non intende testa. 6.500 ne servono.
2: Sono spaventata.
0: Pronto?
3: 6.500 pezzi?
0: Sì, se è possibile.
3: Mamma mia, quanti! Io non so mica adesso.
0: Ma per settembre, signora, abbiamo parlato che per settembre.
3: Ah, ok.
0: Le diamo anche una caparra, non è un problema. Cioè non, anzi, paghiamo anche in anticipo, tanto se non li fa, poi la veniamo a prendere.
3: No, se non li faccio, no. Allora, io 6.500 pezzi adesso devo guardare perché adesso ne prenderò un tot in un ordine e un tot in un altro. Sì. E la spesa quanto vuole spendere?
0: Me lo dica lei, non abbiamo problemi di soldi, altro non sono nostri.
3: Allora, io quando li vendo i portachiavi sono 7 euro l'uno.
0: 7 euro per quant'è? Per 6.000, quant'è? Facciamo 10, facciamo meglio i calcoli, signore.

0: balbetta, signora.
1: No, ma io volevo.
0: Parente di Achille,
1: nello stesso tempo, non lo so, mica sono tantissimi di pezzi.
0: Sono tantissimi, però la comunione è importante, un capo, insomma, un capo importante questo.
2: Ma capo di cosa? Cosa?
1: Va bene, allora adesso va bene? Io ci guardo, gli angioletti tutti colorati, sono rosso, verde, giallo, tutti colorati.
0: Tutti
1: sono.
0: Colorati, sì. Ma sì, però non ci interessa i colori. Vabbè, qualsiasi colore va bene.
1: C'è una comunione, sì, c'è anche.
0: È la comunione di un figlio di un capo della Camorra, insomma, è unita.
2: Camorra unita.
1: E comunque ci sono.
0: Non gli interessa. Meno male.
1: C'è anche la scatolina.
0: C'è anche la scatola.
2: Sì.
0: C'è anche
1: la scatola. Sì, la scatolina.
0: Ci mettiamo magari qualcosa
1: è
0: dentro.
1: Una scatolina di cartone che dopo se ci vuole mettere un nastrino.
0: Ma anche una 100 euro. Non...
2: Un dito.
1: Sono tantissimi soldi, ma tantissimi.
0: Ma ci mettiamo tanto, non sono nostri. Una 100 euro ci mettiamo dentro insieme all'angioletto, che non è male.
1: Allora, adesso io ci guardo se quanti pezzi ne posso prendere.
0: Ma se noi gli mandiamo i soldi a lei, ci può fare la confezione in terra?
1: Io gli faccio la confezione della bomboniera con la scatolina che mi danno.
0: Ecco, ma gli mandiamo i pezzi da 100, lei ci può inserire dentro i pezzi da 100? Se no dobbiamo scartare, rimettere dentro, insomma, non è facile.
1: I pezzi da 100 sarebbe la bomboniera?
0: I pezzi da 100 euro, ci mettiamo dentro la bomboniera, sì.
1: Non ho capito niente, scusi.
0: Allora, dentro la scatoletta dell'angioletto, noi ci vogliamo mettere anche una 100 euro, perché ci sembra poco con un'angioletta e basta, capito? Non, a me non si va a comprare qualcosa, insomma. Non,
2: certo.
1: Ah, è un regalo.
0: È un regalo, una cosa, una sciocchezza, insomma, no?
1: Ah, io glieli metto i 100 euro dentro la scatola.
0: Allora, noi ci mandiamo i soldi, glieli faccio portare da uno fidato, e dopo lei ci fa tutta la confezione intera.
2: Ho battuto.
1: La confessione della bomboniera.
0: No, ma io glielo devo dire, dai. Ma io glielo devo dire.
2: Ma com'è possibile?
0: Annalisa.
2: No, Annalisa è la sorella. No, Raffaella è la sorella.
0: Annalisa.
1: Non sono l'Annalisa, sono Marilena.
0: Ah, Marilena, scusa. Raffaella. È uno scherzo che ti ha fatto Raffaella.
1: Raffaella chi?
0: Tua sorella.
1: Ma che va di a fanculo?
0: No! Ti sta sentendo, salutala.
1: Però... No, non la saluto perché sono arrabbiata.
0: No. Ma no, allora ti sta sentendo in radio, gli puoi dire ciao Raffaella, ciao amore mio, ti voglio bene,
2: certo.
0: Non lo so, qualcosa ti faccio.
1: Io non... Guarda, veramente, sono basita.
0: No, anche noi. Ti mandiamo la 100 euro se vuoi.
1: No, guarda, non voglio niente.
0: Va bene, è seccata. Ciao tesoro, un abbraccio.
1: Bene, ciao.
0: Incazzata nera, ragazzi. Hai perso una sorella. Io pensavo, capito?
3: Su Studio Più.
0: Se non ce la facevo più, andavo avanti, ragazzi.
2: Ma
0: 100 euro per 65 pezzi, quant'erano?

0: la canzone è molto bella, però è un po', se vogliamo, un po' riflessiva.
1: È
0: un
1: bella
0: po'...
1: lei, Andrea, è molto bella.
0: È bella lei, non vedo il video.
1: Ah,
0: io.
1: Sì, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: beh. C'ha tutti. C'ha le vele gonfie. C'ha, beh, è sulla barca, veleggia. Allora, voi ci ridete, ma secondo me c'è chi lo fa davvero, ste cose. In che senso?
1: No, quello che hai detto tu, i boss, no? Che
0: sì, vabbè, ma non so fare che ci

0: Guarda, chi se ne frega, ragazzi. Ora, non scopriamo i panettoni, perché se scopri i panettoni, poi succede un macello. Cioè, ho visto gente chiedere lo sconto al ritiro delle analisi all'ospedale. Questo era riferito. Questo è un messaggio di prima, che parlavo dello sconto, che mio padre chiedeva gli sconti veramente dappertutto, ma anche dall'urologo. Pensa che ha chiesto lo. Allora, mio padre c'aveva un problema alla prostata. E aspetta, chi mi sta scrivendo? Ok, dopo è la sorella. Sono sbandata in tangenziale. Allora, arrivi a casa. Allora, che stavo dicendo?
1: La prostata di tuo padre.
0: Mio padre ogni tot mesi lo accompagnava a fare una puntura alla prostata. Aveva un problema alla prostata, doveva fare una puntura. Non si poteva operare e si faceva questa puntura. E io mi ricordo che ogni volta che andava, sempre lo stesso dottore, stesso ospedale, stesso. Entravamo dentro, come si chiama? L'ufficio? No, l'ufficio, come si chiama?
1: Lo studio.
0: Ma quale studio? In ospedale c'era la porta 1, 2, 3, 4.
2: Le corsie.
0: Ma quale corsia?
1: Triage.
0: Ma quale triage?
1: Ambulatorio. Sì. Ambulatorio.
0: Ambulatorio, dai, ambulatorio. Triage. Chi è che ha detto triage?
1: Io.
0: Ma che è il triage?
1: È la sala d'attesa dell'ospedale, si chiama triage.
0: Ma quale triage? Ma che sei in Francia? Sei?
1: Si chiama triage.
0: Ma sputati da su. Allora, l'ambulatorio, che poi non ho mai capito perché in ospedale è stanza 4, stanza 2, stanza 3, ma non c'ha un nome, diciamo.
1: No, perché nelle 3 fanno le spaghettate, l'unico è quella.
0: No, io vado avanti. Anzi, io me ne vado proprio, ragazzi. Ma che stava a dire? Non mi ricordo mai.
1: La prostata.
0: Mentre non bene, in continuazione.
1: La prostata tuo padre.
0: Allora, lui, l'ultima volta che l'ho accompagnato, gli ha chiesto lo sconto. Cioè, mio padre faceva battute peggio, molto meglio delle mie. Era simpaticissimo. Mi ricordo che una volta gli ha detto: vabbè, mi infili mezzo dito. Come per dire, capito? Pago meno. Poi, perché mi infili. Vabbè, ma dicevo, non le posso fare lo sconto. Vabbè, mi infili mezzo dito. Non mi ricordo poi la dinamica, però. Questo. Vabbè, che stavamo di. Lo scherzo. No.
2: Quello lì di Lufthansa. Sì. C'era a fare lo scherzo di Lufthansa.
0: Lufthansa. Allora, eccolo qua. Questa parte, che è il fratello o la sorella? Ciao Andrea, sono Ruben. Volevo ricordare lo scherzo da fare a mia sorella. Ah, parte il 29 maggio, quando c'è il nostro spettacolo. Per dove in Germania? Aspetta, Aspetta, porca miseria, ma no con WhatsApp, cavolo, dai, sennò chi è che chiama Lufthansa con WhatsApp? Lufthansa, Germania dove? Francoforte. Adesso devo memorizzare il numero, lo fa tutto io, ragazzi, voi non fate niente.
1: Ma voi, se tu di là, scusa.
0: Allora, chiamata vocale, messaggio, ma così faccio WhatsApp se schiaccio?
2: Ma secondo me no.
1: No, chiami con WhatsApp. È chiamato
2: normale così.
0: Come si chiama? Ma voi non si ricordate. Ma io devo mutta giù. Ma voi non vi ricordate niente.
2: Ma
0: fate mente locale.
1: Ha detto solo mia sorella. Io sono sorella. Ruben.
0: Ma c'è scritto il nome della Michele. Sì. Michele.
2: Ma non me la ricordavo.
0: C'è anche scritto.
2: Ma non me la ricordavo, Michele.
0: Cretino. Aspetta. Lufthansa, buongiorno.
1: Cos'è?
0: Bel volo.
1: Ma cosa?
0: È l'aereo che a terra.
1: Ma cosa? È sempre uguale. Cos'è questo?
0: Un altro. Ma tu quando te batti la coscia non te fa male dopo un po'? No. Ci avrai i lividi, ci avrai.
1: L'altro.
0: Siete due pazzi scatenati. Fatto turno di notte per ascoltare voi, mi è passato il sonno.
1: E non risponde.
0: Mannaggia la miseria, mannaggia. E mo che famo?
1: Ne facciamo un altro al volo.
0: Ma che tarini, io te meno.
2: Okay, allora, aspettiamo un attimo.
0: Vediamo. Ciao Andrea, chiama mia mamma che vende la legna, gli ordini la legna lunga 20 centimetri spaccata come da camino, robusta da portare a Igea Marina.
1: Igea Marina.
0: Sabato mattina prossimo. Ma non ho capito, la mamma vende la legna?
1: Ma il nostro spettacolo, scusa.
0: Ma il nostro spettacolo.
1: Il prossimo siamo a Bellani.
0: Ma è venerdì, non è sabato.
1: Ah, è venerdì?
0: Sì, è venerdì. Ma non ho capito che scherzo scrivi, io non ho capito.
2: Allora, secondo me lei è una venditrice di legna, lei all'azienda.
0: È una
2: Venditrice di legna. Vende legna.
0: Mo glielo chiediamo, chiamiamo. Senti, senti, ma che fai tu nella vita? Non... Dai, glielo, la chiamiamo giusto per chiedergli. Aspetta, devo schiacciare qua. Fai qualcosa, però. Sei tu. Sei inesistente proprio.
2: Hai?
0: E qua, e ho schiacciato. Non...
1: È inutile scrivere, Andrea, tanto non gli arrivano, eh. Non funziona.
0: Che cosa?
1: Se tu scrivi, rispondi, rimane solo a te, non arriva a loro.
0: Mamma, ragazzi. Chiama mia sorella che gli piace stare in disoccupazione. Ed è un parassita della società.
1: Ammazza.
0: E urlagli al telefono: vai a lavorare! Hai 32 anni! E questo lo facciamo, questo è facile.
1: Ma questa è una sorella adottiva, questa. È adottiva questa.
0: Ma in che senso? Ammazza, è sempre la sorella di una dei braccialetti. No, no. C'è un'altra sorella, no? 30, vai, 30, 9, zitto, buono, buono, fermo, fermo. No, no, buono, sta buono. Ok, come si chiama Cecilia? Vai a lavorare, barbona! E mettiamo giù. Faglielo tu, dai, faglielo tu, vai. Dici, ma te rendi conto? Gente che lavora, vai. Dai, ma perché c'eri?
3: Sì, pronto?
2: Ma ti rendi conto? Oh, no,
0: no, questo è lo scherzo più corto dell'intero sistema radio, come si dice, internazionale,
2: radiofonico,
0: del mondo proprio, ma non in Italia, del mondo,
1: ma mezzo secondo,
0: richiamiamo,
2: perché mi sono messo nel mood,
1: fai da tu, Andrea, se no non parte,
0: o c'ha un fidanzato che la stalkerizza, allora ha buttato giù,
3: sì, pronto?
2: Oh, ti ho detto, se ti rendi conto.
1: Giustamente.
2: Oh, Cecilia. Il lavoro quando?
3: Ma chi è?
2: Come chi è? Chi è? Più chi è per te? Il lavoro. Lavorare non è? Oh, sorella, hai 32 anni, eh? Lavorare no? A casa? Oh, Cecilia!
0: No, no, no, no, spaventata. Allora, ma io cercavo di suggerirgli.
2: Sì, è
0: un più bresciano, vogliamo, capito?
2: Adesso fa.
0: Alla via, chiudi la porta. È il terzo tentativo. Questa chiama carabinieri adesso. No, ha buttato giù, ragazzi.
1: No, ormai, vabbè,
0: se lo siamo bruciati, senti come ignorante catavo. Chiama mia sorella, la mia compagna, Andrea, chiama la mia compagna, la mia sorella, e digli che sei del comune di Villa Carcina e volevi comunicare che il bar deve chiudere alle 22 perché ci sono state troppe lamentele per il troppo rumore e musica. Chiama per le 9:30, la mia compagna si chiama Aurora. 9:30 sono già al bar, io sono al bar,
1: a Villa Carcina, poi.
0: A Villa Carcina. Io e Cristina, la mia compagna, partiamo il 1° giugno per Bruxelles con Ryanair da Verona. Fagli uno scherzo, mandami il numero, però, rispondi il numero, scrivi
2: il numero,
1: ma non funziona, Andrea, è inutile, non gli arriva.
2: Ah, non gli arriva.
0: Che cosa?
1: No, se tu vai la risposta, a te appare che è inviata, però a loro non arriva.
0: Ah, ok.
1: È inutile scrivere.
0: Ah, eccolo, me l'ha mandato. Vede che sta ascoltando. Come si fa? Si chiama Cristina Mamone. Mamone. Sì. È un tuo parente.
1: La Mamone.
0: Tu sei Cristina Mamone. Manone.
1: Manone.
0: No, ma non, io schiaccio sul bigliettino che mi ha mandato. Non si apre il telefono.
1: Ah, non lo so. Quello
0: ma qua non funziona niente. Non funziona. Lo so, Lorenzo. Tacci tua.
2: Aspetta, prova a rispondi. Se tu schiacci su rispondi.
0: Se rispondi, cosa?
2: Pensavo che ti apparisse il numero della Mamone.
0: Non appare niente. No. Ricevuto. Schiaccio qua. No, schiaccio qui. Schiaccio di qua. Vediamo? No, non c'entra niente, questo è il numero. Niente. Allora, mandami il numero, scrivimi il numero.
1: Per esteso.
0: Vediamo se rispondi. per esteso, scrivi.
1: Prova
0: per...
1: a scrivere, magari va.
0: Scrivi il numero, scrivi il numero, non il bigliettino da visita. Ma vi rendete conto che disagiati che siamo? Siamo disagiati. Scrivi il numero, no, scrivi il numero, l'ha già scritto. Scrivi il numero, non il bigliettino.
2: Scrivi il numero e cifre.
1: Per esteso, per esteso.
2: Cifre estese.
0: Cifre estese.
1: No, ragazzi.
0: Scrivi il numero. Cifre estese, ragazzi, questa batte tutto.
1: C'è qualcuno che sa l'italiano?
2: Sì, perché almeno lui c'è, ha un riferimento.
0: No, siamo messi male oggi. Ecco chi vi ha dato il numero. Sono cascata come una polla. Ecco chi vi ha dato il numero. Ma tua sorella! Tua sorella Raffaella! Aspetta, mi sta chiamando un 75. Chi sarà? Boh.
1: Non è che il volo, cioè quella di Lufthansa, può essere?
0: E pronto Lufthansa?
4: Buongiorno scartavetratori di Wallera.
0: Chi era? Non riesco a dirlo, ragazzi. Non...
2: Scartavetratori.
0: Sì,
2: scartavetratori.
0: Che fai? stai giocando con la fioda in un negozio di specchi, dai.
2: Devi scomporre le parole.
0: Questo che numero è adesso? Questo che numero è? Ah, questa è la mamma. Questa è la mamma?
2: È quella della linea.
0: Quella, ragazzi, della legge. Non sto a capire più niente. Questo 90 chi è adesso?
2: Non lo so, 90.
0: Ma è pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Walter Massa.
0: No, ragazzi, no, allora, quando io faccio i numeri, dovete ricordarvi il numero. Così, se chiamano, io so che è quello.
2: Ma infatti,
0: ma voi non vi ricordate niente.
2: Ma, fratello,
0: ma che servite voi?
1: Marco, io sono di qua.
0: Ma tu, mai in un freezer gelati, te metti dentro. Quando la gente infila la mano, tu gli blocchi la mano. Cioè, sono l'uomo del freezer. Sono capito? Sono il mostro del freezer. E tu te metti dentro un cartone e fai il calippo, mortacci vostri.
2: Hanno girato il numero della mamma, quella della legna, quella che vende legna.
1: Della legna.
0: Quella che vende legna.
2: Quella che vende legna.
0: E qual è il numero?
2: Guarda che se vai qua sotto, scorri.
0: Scorro dove? Dove?
2: Scorri, vedi qua sotto, si può scendere.
0: Sta calmo, ti prende a pugni. Ah, ok. 339, suggerisci. 5, vai. 5.
2: E niente.
0: Cretino,
2: mi vedi
0: la legna, ma dove la vende sta legna?
2: Nel suo negozio.
0: Dove la devo portare la legna io?
2: Da ardere.
0: La legna da ardere.
6: Pronto?
0: Chiamo per ordinare la legna, signora.
6: Sì.
0: Allora, ulivo, ce l'ha l'ulivo?
6: Io non tengo l'ulivo.
0: Che rovere?
1: Il rovere.
6: Io tengo rovere, sì, carpano e cerro.
0: Non ho capito, tartaro?
6: Carpano e cerro, ma il cerro sarebbe il rovere, che dici tu?
0: Il rovere. Rovere, ce l'ha il rovere. Il cerro, sì. il cerume, ce l'ha il cerume.
1: Ma che cerume, cosa?
6: Sì.
0: C'ha il cerume?
1: Ma cosa?
0: Non sente, urlo più forte.
6: Ma cosa? Aspetti, eh?
0: Sì. Pronto? Ce l'ho il nome!
6: Ma chi è lei?
0: Mi ha detto di urlare, signora, non sente.
1: Ma cosa?
0: Lei mi ha detto, c'ho il cerume, urli forte.
6: No, non c'ho il cerume.
0: Lei c'ha il cerume? Mi sente?
6: Ma chi è?
0: Volevo ordinare la legna!
6: Prego, quanto te ne serve?
1: Telefonata.
0: Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. È tuo figlio che ti ha fatto uno scherzo, amore.
6: Immaginavo.
0: Io. Comunque non ce l'hai il cerume, vero?
6: No, ho tolto tutto.
0: Ah, ok. Saluta tuo figlio che ti sta sentendo. Salutalo.
6: Ciao Filippo.
0: Ciao amore, un bacio.
2: Ciao.
0: Adesso lei si starà domandando, ma chi erano questi scemi che mi hanno chiamato? Chi si scemi? Allora, ragazzi, ma perché non prendete un quaderno e una penna, così vi segnate numeri? È troppo facile, scherzi da fare, tutto quanto. Allora, noi siamo ignoranti, cioè siamo tre improvvisati ignoranti. Se cominciamo a scrivere diventiamo meno ignoranti e più preparati, e sicuramente il programma andrebbe peggio, quindi non per quello che non lo facciamo. Vogliamo rimanere così come siamo nati, così difettati, e vogliamo rimanere difettati. Lui è Zagaglia. Erzagaglia.
1: Erzagaglia.
0: Lui è Erzagaglia. Che... Aspetta, mi sta a chiamare qualcuno adesso. Mannaggia la pupazza.
2: Ho buttato giù. Che magari...
0: Ma che ti ricordi il numero?
2: No, dipende.
1: E dobbiamo farlo anche domani, Andrea.
0: Lo so, però. Pronto? No, veloce. Non lo conosco. Lufthansa, buongiorno. Magari quella lì. Dico tu.
7: Pronto?
0: Sì, chi è?
7: Sono Jason Momoa di Pilafranca.
0: Ma Jason Momoa!
1: Ah, sì, è lui, lui sì, ve lo ricordo.
7: Chi l'è?
2: Oh, di fratello!
7: Tuppa!
0: Va bene, è supa!
1: Supa!
2: Allora, era venuto, scusami, Andrea, lui?
0: Basta, lascia stare. Era venuto dove? Era venuto?
2: È venuto a vederci.
0: Ah, a vederci a teatro?
2: Sì.
0: Ah, ok, per quello che ti ha insultato. Perché... allora, salutiamo, grazie per averci sopportato. Domani
2: è venerdì.
0: Ma che venerdì?
1: Domani è giovedì.
0: Domani è giovedì. Non ti funziona, non te funziona niente.
2: Sì. Ah, ok.
0: Incredibile. Dimmi.
2: Allora, domani è giovedì e dopo domani
0: ma veramente lui fa gli ordini delle pizze, delle due pizze. Lui è l'unico rappresentante, no, ce ne sono due. Lui è il rappresentante, posso dirlo con orgoglio, il numero uno perché ne abbiamo uno, l'altro vabbè, fa un altro mestiere, insomma, lo salutiamo, grandissimo. Però lui è il numero uno dei nostri venditori, il nostro numero uno dei fattorino, fa tutto lui praticamente. Però è bravissimo, ragazzi, perché si vede che le ordinano le pizze per compassione. Quando va là, si mette lì un'ora e mezza, poi dice: te le ordino, guarda, basta che te ne vai, basta che esci dal mio locale, perché c'ho da fare, grazie. Non... Allora, ricordiamo, pinza, la nostra pinza della Spizzicarlo, ragazzi. Entrate sul sito spizzicarlo.it e lì c'è il numero di telefono, chiamate, tutte le informazioni che vi possiamo dare. Locali, chioschi, chioschettini, bar, ristoranti, c'è gente che manda via il pizzaiolo perché la pizza nostra è più buona, è più buona, anche conserva fuori dal frigo, fuori dal freezer 30 giorni, ragazzi, una roba fotonica. La nostra pinza è la numero uno in assoluto. Allontanatevi gli altri, allontanatevi. La nostra gourmet e la focaccina, la 30, la 38, la 72, la 86, la facciamo solo noi per palati grossi. Entrate sul sito spizzicarlo.it e poi vi arriva Achille a fare gli ordini e le consegne. Numero uno.
2: Va bene. Porto i prodotti da poter far assaggiare.
0: Da poter far assaggiare.
2: Arrivo con il kit d'assaggio così che potete provare per credere.
0: Bravo. Beh, che fai? Compri a scatola chiusa.
2: No.
0: Ma tu, come ti ho detto io, tu devi entrare e devi dire per un quarto d'ora stai sull'uscio a dire dopo un po' dici dopo 20-30 minuti sei sicuro che l'ordine lo fa. Grazie a tutti, a domani.
8: Andrea
0: a tavolo
8: show
9: su Studio P.
10: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
12: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
13: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
14: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
15: Villa Franca tutta birra.
14: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, terremoto nel castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom. Con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, tributo AC/DC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
16: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villa Franca.
17: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: 199 1000
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi. Vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 i feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego. Gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova, martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Ciao, buongiorno, sono Davide da Meredo. Volevo ascoltare DJ Rob vs Bar, Fit Roxy, Come Together. Grazie, una buona giornata a tutti voi. Ciao ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
1: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
2: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
3: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
4: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
5: At 30 minutes of every hour.
6: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
5: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
6: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
7: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
8: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
9: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
10: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
11: 4 location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica con l'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale che protegge anche l'Italia, dove determina temperature davvero estive con massime che superano i 30 gradi in pianura al nord e sulle aree interne del centro. Valori più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi per via anche di infiltrazioni di aria un po' più umida da nord-est che portano della variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica tra Cilento, Lucania, Calabria e sui rilievi della Sicilia, con qualche acquazzone breve temporale. Altrove asciutto in prevalenza soleggiato, con mare generalmente poco mosso, ancora localmente mosso il basso adriatico e lo ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Buon morning fever, Valterone. Ciao a tutti, Cristian da Borello. Volevo ascoltare People from Ibiza, se fosse possibile. Grazie mille, buon morning fever a tutti di nuovo. Ciao ciao.

0: Pew Dance Station. This is Studio Pew. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Era ora! Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
5: Conto termico 3.0
6: che rivoluziona tutto!
5: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
6: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
5: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
6: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
5: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
7: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
8: Villa Franca tutta birra.
7: Tutte le sere ingresso gratuito, fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, terremoto nel castello con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, tributo AC/DC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
9: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villa Franca.
10: At 30 minutes of every hour.
11: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
10: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Q accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albaridò d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
4: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristorante.

0: Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti. Fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
1: Non Solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
2: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
1: Rivoluzione! Rottamazione! Non Solo Clima 045 83 25 166.
2: Aspettavi! E per il cambio caldaia non diciamo niente?
1: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Purple Disco Machine, Disco Cherry. Back the body now.

0: Radio News.
1: Ok salute e benessere.
2: Buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Allora, martedì 26 maggio in corso Vittorio Emanuele a Bari arriva la seconda tappa della campagna itinerante Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Il progetto promosso da Sobi Italia con il patrocinio dell'associazione Progetto DDDD ETS delle società scientifiche FIR, SINEP e SIP nasce con un obiettivo preciso: offrire ai cittadini la possibilità di comprendere meglio il funzionamento di questi organi vitali, conoscere le patologie croniche e rare e soprattutto comprendere l'importanza fondamentale della diagnosi. Ci colleghiamo con il dottor Mario Giordano, presidente della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica e primario dell'unità operativa di nefrologia e dialisi pediatrica presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Con lui parliamo di glomerulopatia da C3 e di glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi primaria.
3: Allora, dobbiamo partire da una premessa. La nefrologia pediatrica è una branca, diciamo, di nicchia nella patologia dei bambini. Sostanzialmente si tratta di malattie che colpiscono in particolar modo il glomerulo renale. Dobbiamo tenere presente che il rene funziona, questo lo dico sempre ai miei pazienti, come una sorta di pasta salsa, nel senso che la filtrazione avviene attraverso appunto i glomeruli, che sono la retina attraverso il quale viene filtrato il sangue. In alcune condizioni si può avere un processo di tipo patologico infiammatorio a carico di queste strutture, cioè dei glomeruli, e quindi si perde questa capacità da parte del rene di filtrare in maniera adeguata il sangue. Questa cosa significa che nelle urine noi troviamo, per esempio, tracce di sangue e proteine che normalmente non devono essere presenti.
2: Senta, come si può favorire una diagnosi più tempestiva?
3: Noi spesso ci troviamo di fronte a queste malattie quando abbiamo escluso tutte le altre. Cioè, si parte da un presupposto: la cosa più comune, trovarsi in fronte alla forma classica di glomerulonefrite. Nel momento in cui le indagini ci dicono che non è una semplice glomerulonefrite, ma è qualcosa di più, si fanno altre indagini per cercare di individuare questo tipo di patologia. Solitamente come si fa? La diagnosi è prevalentemente di tipo istologico, cioè nel senso che è necessario fare una biopsia renale per poter avere questo riscontro.
2: Perfetto. Senta, lei appunto si occupa proprio della nefrologia pediatrica, quindi a lei chiedo, quando la diagnosi arriva in età pediatrica, che impatto ha sulla vita del piccolo paziente e delle famiglie e quali strategie possono aiutare nel percorso di cura?
3: Sono patologie che, una volta che si sono determinate, sono croniche. L'impatto sulla vita è importante perché sono richieste una serie di accertamenti, di accessi in ospedale periodici, proprio per tenere sotto controllo la patologia. Poi è chiaro che dipende molto dalla risposta alle terapie che vengono effettuate, perché talvolta riusciamo a fare dei controlli anche una, due volte all'anno, ma alcune volte è necessario una, soprattutto nelle prime fasi, una attenzione particolare.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: spot. Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villa Franca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
3: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
4: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni. Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

Buongiorno capitano, buongiorno a tutti. Se è possibile vorrei ascoltare Ecstasy, Extano di Kimo Baio. Grazie.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica con l'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale, che protegge anche l'Italia, dove determina temperature davvero estive, con massime che superano i 30 gradi in pianura al nord e sulle aree interne del centro. Valori più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi, per via anche di infiltrazioni di aria un po' più umida da nord-est, che portano della variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica tra Cilento, Lucania, Calabria e sui rilievi della Sicilia, con qualche acquazzone breve temporale. Altrove asciutto in prevalenza soleggiato, con mare generalmente poco mosso, ancora localmente mosso il basso adriatico e lo ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate,
3: Radio Studio Più,
4: la Dance Station d'Italia.
3: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
5: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
9: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo, gruppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
10: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
11: At 30 minutes of every hour,
12: al minuto 30 di ogni ora, party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
11: The party starts now.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni.

0: vendite, perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
2: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Radio, this
5: is Studio Più. Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero
6: Experience. Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Riparte un altro emozionantissimo percorso con la dance nuova da tutto il mondo. Io sono Giampiero XP e vi auguro anticipatamente un fantastico weekend, sia per quelli che ascoltano adesso live alle 3 del pomeriggio su Radio Studio Più, anche per i replicanti che ascoltano la domenica alle 21. In arrivo la prima traccia, bellissima, si parte con la Afro House, il progetto è Soul Circuit con Rich. Questa è la Drum Spirit Mix.

0: direi accattivante questa traccia.
1: Radio Studio Più.
0: Segnatevi anche la traccia perché è molto particolare, è un remix particolare di Rich e la Drum Spirit Mix. Attenzione perché adesso noi passiamo in Francia e passiamo in Francia da un DJ che conoscete, anzi lo amate sicuramente, parliamo di Bob Sinclar con Africanism. La Katia Werneck hanno ripreso da

0: Murphy.
1: Grande Bob Sinclair che riprende un progetto rilanciato anche dai Kaoma negli anni 80 e in questo caso invece una versione tutta fighettina, tutta afro house all'insegna dell'ottima musica, dell'ottima produzione house. Farà sicuramente tanta strada anche perché si affaccia imminentemente all'estate. Dansando Lambada, Bob Sinclair, Africanism, Katia Werneck. In arrivo anche la nuova di Sean Finn nel viaggio di Jean Pure Experience, collaborazione con Play On, queste plagia de senza di ness.

molto Ibizenca questa traccia di Sean Finn, che tra l'altro è camaleontico. Lui riesce comunque a produrre della roba house, EDM, poi spazia anche nei groove molto particolari, caratteristici in questo caso dell'isola di Ibiza. Parliamo di Sean Finn con Play On, Plaja de San Salines. Sono contento di annunciarvi che stasera sarò in Calabria per il tour Stargate 90, ne parliamo tra un po'. Prima ancora c'è Cotti Affair.

ma quanto è bella questa traccia rigorosamente funky house Coty Affair con Why Don't You Love Me? Perché non mi ami? Questa è una frase che magari molti di voi vorrebbero dire a qualcuno e fatevi avanti e ditela. Why Don't You Love Me? Ma perché non ci amiamo un po', dai? Attenzione, allora, io stasera sarò a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, per Stargate 90, tra un po' sarò ancora più minuzioso. Intanto arriva una traccia molto curiosa, Retro Gamer.

0: Cosa vi ricorda? Super Mario Bros, il Damn di Super Mario Bros, racchiusa in questa traccia firmata Retro Gamer, super italiano, made in Italy, il titolo è Ground Damn, la Mushroom Mix. Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP, stasera ci vediamo, se vi va l'idea, per Stargate 90, tutta Dance 90, a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, con Giampiero XP in console, ovviamente da Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Facciamo una piccola pausa e tra un po' sarà ancora tanta tanta dance.
1: Giampiero XP live.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Spot. Era ora. Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
4: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
8: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
9: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero Experience. Ripartiamo puntualissimi nel viaggio di Giampiero Experience. Oggi molto house, direi, ed è anche il sound che prediligo, ma quelli che mi seguono da anni già lo sanno. In arrivo DJ Choose, That Feeling Remix.

Yeah. Just sit back.

Estás escuchando el live set de Gianpiero Experto.

Io ricordo ancora l'originale di questa bella chitarrina che sguazzava nel groove prettamente house, un remix rifatto anche molto bene da Cruzy e Alex Now nel viaggio di Gian Piero Experience. Ma come va? Come va adesso che sono le 3 del pomeriggio? Oddio, superate da qualche minuto con Gian Piero XP che vi sta facendo divertire tra le novità dance che arrivano da tutto il mondo. Gian Piero Experience, come va? Siete contenti che siamo nel weekend o no? Arriva il rifacimento di Lady firmato Steve Tosi.

0: Fugo con Stargate 90, quindi ci sarà ovviamente Dance 90, ci sarà anche in preserata magari anche questo remix di Lady, perché no? Perché insomma facciamo un po' di Amar Chord prima di cominciare poi con la Dance 90, quindi ci sarà anche Lady, ma ci sarà, attenzione, in preserata anche una sorta di Back to the 80s, perché Dragos, il sottoscritto Gianpiero HP e Francesca Alemanno, senza la quale voce non sarebbe stata una traccia vincente come quella che state per ascoltare, vi suonerò anche Un'estate al mare, che è stata di Giulio Russo, che abbiamo ripreso noi. Sentite che sound,
1: Gianpiero Experience.
0: E qui vi voglio tutti a cantare, vai!

Ah, già immagino stasera in piazza a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, in preserata, tutti a cantare un'estate al mare. Però io devo sottolineare la bravura di Francesca Alemanno, che a dire il vero io non conoscevo e che in realtà si sta lanciando in questi rework di super cantati italiani, ed è stata una grandissima interpretazione in questa Un'estate al mare di Gioni Russo, devo dire interpretata magistralmente da Francesca Alemanno. In arrivo, bello questo progetto, Artichokes con Marietto DJ.

ma anche agli Artichokes, che hanno messo su una traccia bellissima, Luce Casegat, con gli Artichokes che conosco molto bene, Valeria e Michele, ai quali auguro tantissima fortuna perché hanno cominciato qualche anno fa. Tra l'altro ricordo che ingaggiai loro per dei mixati in un'altra radio e mi sa che stanno crescendo alla grandissima. Segnatevi Artichokes, Marietto, Luce, Cash e Gas, con Artichokes e Marietto. In arrivo Massimo Conte con Hendrix, questa è What I Want, altra produzione super italiana. Devo dire che stiamo producendo

0: E questo è il nostro sound. Ogni weekend, il sabato 3 del pomeriggio, domenica replica alle 21, Giampiero Experience. La voce che state ascoltando è quella di Giampiero XP. Abbiamo superato due tracce italiane bellissime, Artichokes e Marietto con Lucious Cash and Gas, e poi a chiudere Massimo Conte con Hendrix, What I Want. Per inviare la vostra produzione, vi do il mio indirizzo email, ecco, inviate pure e tranquillamente la vostra produzione a giampierexp@gmail.com. Piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota.

0: giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
3: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
4: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, oggi la tracklist di Giampiero Experience mi sta emozionando e veramente alla grande, perché insomma prevalentemente vi sto suonando novità house da tutto il mondo. In arrivo un altro progettone che consumerò quest'estate, Vida Loca House Music.

0: House Music, Vida Loca, Loca Loca, Loca Loca,
1: Giampiero Experience.
0: Loca Loca, la nostra vita, quella di Giampiero Experience. Segnatevi anche House Music, questo è il titolo, Vida Loca è il progetto. In arrivo un pezzo da 90, arriva Calvin Harris con Jazzy, il progetto è Satisfy. Benissimo.

0: Jean-Pierre Experience.
1: In Jean-Pierre Experience anche la nuova di Calvin Harris, a quanto pare il DJ più pagato con il cachet più alto del mondo, sempre da provare questa cosa, però pare che sia il più ricco tra virgolette per acquisizione di cachet in giro per il mondo. Grandissimo Calvin Harris con Jazzy, il progetto è Satisfy. In arrivo un altro progettone house molto particolare, è la collaborazione tra Groovy Theory e Clooney.

tanta innovazione in questa traccia bellissima. Un incrocio tra elettronica e house pura. Il progetto è firmato da Groove Theory con Clooney One Question. Vi ricordo che questa notte, se vi va l'idea, vi ritroverete in piazza a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, con Stargate 90. Tutta dance 90, ci emozioneremo alla grandissima come sempre, un party acrobatico. Chi già l'ha vissuto conosce già come funziona. Quindi ci divertiremo questa notte, ma intanto fermiamoci un attimo perché c'è la nuova traccia per il grandissimo Paul Kalkbrenner. Time to Dance.

Ragazzi, più che una traccia dance, una poesia, questa nuova di Paul Kalkbrenner con Norman Jean Martin, Time to Dance. E devo dire che stiamo cominciando a volare, oddio, proprio quando sta per terminare Jumpier Experience. Io vi sparo un traccione a 145 bpm. Sentite, perché all'interno c'è una traccia anni 90 ripresa da Armin Van Buuren, Anna Lang e Whippenberg. You got to know in Jumpier Experience. A chiudere.

0: Ragazzi, a chiudere Armin Van Buuren, Anna Lang con You Got to Know. Io intanto vi ricordo l'appuntamento di questa notte per Stargate 90. Ci vedremo a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza. Io anticipatamente ringrazio chi ci sarà e ringrazio anche Paolo Fata, importantissimo organizzatore calabrese, con Angelo Blundo. Un abbraccio a tutti e due. Grazie per aver seguito anche oggi Giampiero Experience su Radio Studio Più. Mega baci e fantastico weekend a tutti. Ciao!
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
3: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
1: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme

0: toccano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato, il servizio di Lorenzo Villanetti.
1: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa, i lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita secondo Allegri più importante.
2: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Non bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
1: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
3: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
1: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
4: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
1: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti dal DJ Dami, ben trovati sulla Dance Station d'Italia Radio Studio Più ad una nuova puntata di Disco Fenomena ed oggi apriamo con la regina del pop. Sto parlando del ritorno di Madonna, insieme a lei c'è Sabrina Carpenter. Questo è il loro nuovo singolo tratto dall'album Confession on a Dance Floor 2 che uscirà ai primi di luglio. Questo è il primo singolo estratto da questo album che si intitola Bring Your Love, traccia che apre una nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

Si intitola Bring Your Love, il ritorno della regina del pop. Sto parlando di Madonna. Insieme a lei c'è un'altra reginetta che piano piano sta scalando tutte le classifiche di streaming e di vendita, ossia Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love, traccia tratta dall'album Confession on a Dance Floor 2 che uscirà il 3 luglio. Il sound di questo brano riprende un po' la prima house music e quindi come non ascoltarci Show Me Love. Questa è Robin S.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomene insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Questo che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ inglese Joel Corry insieme a Ra, dal titolo Devotions With Its Emotion, traccia che riprende una famosissima canzone appunto dei Nomad del 1990, che era I Wanna Give You Devotion. Rimaniamo su questo mood con un altro campionamento, è quello di Mina, Parole Parole, lui è Federico Scavo.

0: si intitola Zone, è il nuovo singolo del DJ americano MK insieme a Poppy Bascom, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio P.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
5: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
6: Attenzione! Solo per il mese di giugno la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
7: Conto termico 3.0
8: che rivoluziona tutto!
7: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
8: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
7: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
8: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
7: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
9: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102. Spot. Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo. Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
2: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
3: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
1: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
4: Villa Franca tutta birra.
1: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, Terremoto nel Castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom. Con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, tributo ai CDC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
5: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villa Franca.

0: Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Insomma, due potenze mondiali si mettono insieme. È una traccia che era già uscita una decina d'anni fa. Ora, dopo che i fan hanno chiesto agli artisti di pubblicarla ufficialmente, eccola che esce, si intitola Repeat It. Dal 2026 ci spostiamo al 2011, quando David Guetta con la voce di Usher uscirono con Without You.
1: I

si intitola Amore Tonight, nuovo singolo di Christian Marchi, a cui mando un fortissimo abbraccio. La voce è quella del cantante americano Armando, all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 ci spostiamo al 2014, quando il DJ e produttore discografico statunitense di origine messicana De Orro uscì con Perdoname.

0: Una delle tracce più forti in questo momento si intitola Getaway, è il nuovo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, traccia che ci porta a termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot. Era ora. Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
4: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10

0: scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
1: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
2: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
5: Saluto gli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di domenica con l'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale che protegge anche l'Italia, dove determina temperature davvero estive con massime che superano i 30 gradi in pianura al nord e sulle aree interne del centro. Valori più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi per via anche di infiltrazione di aria un po' più umida da nord-est, che portano della variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica tra Cilento, Lucania, Calabria e sui rilievi della Sicilia, con qualche acquazzone breve temporale. Altrove asciutto in prevalenza soleggiato, con mare generalmente poco mosso, ancora localmente mosso il basso Adriatico e lo Ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Signori e signori, inizia una nuova puntata di
1: Gli Sofort, non è palestra. Attento a questo passaggio con Frank Gada e Pasquale Laricchia su
0: Radio Strip, la Dance Station d'Italia. Signori,

0: Il weekend non è festa se non si accende la radio.
1: E non è Baldoria.
0: E non è Baldoria se non accerto del
1: se
0: pomeriggio.
1: Non c'è il boom, boom.
0: Allora, diamo dei suggerimenti alle persone dove andare a divertirsi in giro per il mondo. Perché delle volte visitare delle città diventa...
1: nella nightlife, capito?
0: Sì, ma ci sono anche cose da fare di giorno, non è che ci sono.
1: Dai, noi facciamo sempre tante cose.
0: Noi facciamo tante cose, un po' la mattina.
1: Siamo fatti tutto.
0: Un po' al pomeriggio e delle volte anche un po' alla sera. Per non dimenticarci.
1: Ma a noi ci piace
0: notte.
1: Sempre. Perché...
0: A noi piace tutto. A noi piace tutto. Il panino con la mortadella. Sì. Ci piace tutto, ragazzi. Va bene. Suggerimenti quindi li trovate qui. Altrimenti potete scaricare
1: l'app
0: dal baule. Fate un bel download dal baule. E niente, la tenete lì perché potrebbe servire prima o poi, no?
1: Certo.

0: Fa squadra ricca.
1: Isso forte. No, isso forte, il supporto della vera, non è chiacchiere, della vera, il supporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: La prima città che prendiamo in esame in questo momento per parlare del divertimento e delle cose belle è una città della Spagna. Sei stato in Spagna?
1: Absolutely.
0: Parlano così in Spagna, inglese.
1: Certamente. Parlano così, amigos. Le nacchere.
0: Sì, Mexico. Che c'è?
1: Le nacchere.
0: Le nacchere. Le natiche, non le nacchere. Comunque, al di là delle... Al di là, dove sei stato in Spagna?
1: A Barcellona.
0: Barcellona, è proprio lì che volevo portarti.
1: Allora, è stato
0: Barcellona.
1: Ma sono fatto un bel piatto di spaghetti in un ristorante italiano.
0: Ma no, si fa. Non si va all'estero per mangiare.
1: Ma l'italiano,
0: italiano.
1: L'italiano può andare ovunque. Quando va fuori, vuole andare a mangiare sempre il ristorante italiano.
0: Invece no. Dai.
1: Anche se vai a Miami.
0: Lo so.
1: Poi
0: lo so.
1: Vai.
0: Parleremo anche di Miami.
1: Parliamo
0: di Barcellona. Allora, Barcellona ci sono. Cioè, veramente la città è pazzesca. Ci sono monumenti. Ci sono cose interessanti da vedere, ma sicuramente non è lontana dal mare. Dice la Costa del Sol.
1: È vicino dal cuore.
0: È vicino al cuore, certo. E a Barcellona c'è un posto che si chiama il Bosque delle Sfades. È il Bosco delle
1: Sfades.
0: No, è un bar che sembra una foresta incantata.
1: Mettono l'house music, fanno l'aperitivo.
0: Sì, l'house music. Nella...
1: Stanno i panini, le cose.
0: No, fanno le cascate.
1: Le canne.
0: Le luci soffuse, alberi, atmosfera,
1: è un po' si fanno un bello spinello.
0: Sembra di essere in una fiaba, è un po' tipo magia, hai capito? La magia che ti prende, ti porta via.
1: Vabbè.
0: You understand?
1: Yeah.
0: Ok, segna sul tuo taccuino. Barcellona. Barcellona.
1: Barcellona.

0: puntata dedicata puntata dedicata alle città dove c'è
1: alle cicorie,
0: no, alle città dove c'è il divertimento, dove si va al di fuori dell'Italia, dai, si prende, si viaggia con l'Interrail, si vanno a vedere posti nuovi con l'aereo.
1: Ma certo,
0: certo, dai. Allora, abbiamo parlato di Barcellona, dove siamo stati entrambi, tra l'altro non ho nominato la famosa paella, però non è un problema. Mentre invece, se vogliamo andare in un paese un pochino più particolare, allora andiamo a Berlino.
1: Bella Berlino. Ma
0: io non sono mai stato.
1: No, io mi ricordo Ukraut.
0: Ukraut. Cos'è?
1: Ukraut. Palina Kartoffeln, Salsitz. Però lì ho mangiato il panino da Nicola.
0: Ristorante italiano normale. La Puglia. Comunque, Berlino è famosa per la musica techno. Cioè, per comunque ci sono dei locali, dei club.
1: Guarda che io ho fatto una hit. L'hanno ballata a Berlino. Sì. Talmente si sono scatenati. Che sarà smondato.
0: Esatto. C'è un locale che si chiama Tresor, ok?
1: Mon amour Tresor,
0: che è dentro una vecchia centrale termica dove fanno della bella techno.
1: Sì, loro sono appassionati di questo.
0: C'è una vibe autentica lì, hai capito? Quindi se ti piace veramente questo genere,
1: allora ti dico, loro
0: può essere il tuo posto.
1: Allora, noi siamo più melodici in Italia. Noi siamo un po' più, loro sono più vanno sul diritto.
0: Sì.
1: 138 BPM.
0: Va bene.
1: Bam bam bam bam bam.

0: Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
2: Yes, a Fort.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villa Franca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
6: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
7: Media partner dell'estate,
6: Radio Studio Più,
7: la Dance Station d'Italia.
6: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
8: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
9: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
10: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
9: Rivoluzione! Rottamazione! Non solo Clima 045 83 25 166.
10: Aspettavi! E per il cambio caldaia non diciamo niente?
9: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
8: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

0: Guaglio!
1: Oh.
0: Ehi! Stiamo facendo il giro d'Europa, mi sa, con questa puntata.
1: No, più che altro noi stiamo facendo cioè ricordare quello che abbiamo fatto nella vita. E quindi poi in realtà in coincidenza i tour operator consigliano tutto quello che noi abbiamo fatto.
0: È vero.
1: Possono venire da noi, glielo diciamo noi.
0: Siamo noi il tour operator.
1: Da 20.000 euro che ti porti gas base, bell'Europa.
0: Sì. Va bene. Stiamo parlando delle città dove ci si diverte di più. Non è detto che siano tutte europee, per cui vedremo. Però ora si va in Olanda. In Olanda con gli zoccoli e i mulini a vento
1: quando
0: e i tulipani.
1: L'Olanda, quando dici l'Olanda,
0: subito gli zoccoli.
1: No, le zoccole.
0: Ma certo.
1: Amsterdam. No, ma anche lì. Quando dicevo l'olandese. Te la immagini Beyond Heidi, Candy
0: Candy. Con le trecce.
1: Cioè, te le immagini
0: l'olandese volante.
1: Chissà perché, non lo so perché subito l'occhio.
0: Nell'occhio vuole la sua parte.
1: Immagini sempre.
0: Sì.
1: Capito?
0: Certo.
1: Ti immagini la modella, la cosa.
0: Sì, ma comunque Amsterdam ci sono i canali. Poi puoi andare lì e farti
1: i canali.
0: I canali. I bar, ci sono i bar.
1: Ti fai certi canali.
0: Ci sono anche dei musei, tra l'altro.
1: Sì, ti fa anche lì il canale.
0: Esatto. C'è comunque tra i locali più strani e assurdi da visitare, c'è il.
1: Vabbè, io mi ricordo il Door 74.
0: L'Ice Bar Amsterdam.
1: Sì, ma quello è troppo sofisticato. Se vai al Door 74.
0: Cos'è il Door?
1: Sono tutti scoppiati.
0: Ti pareva.
1: Fanno l'house.
0: Fanno la Rotterdam lì.
1: La Rotterdam Music.
0: Tanta roba.
1: Bel.
0: 180 bpm al minuto.
1: No, anche

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Il sofforto davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Il sofforto. No, il sofforto, davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Caro Frankie,
1: caro Pasquale,
0: ormai stiamo andando in giro nel mondo.
1: Sì.
0: Siamo andati ad Amsterdam,
1: anche a Barcellona,
0: a Berlino
1: e adesso mo attraversiamo l'oceano.
0: Titanic voleva arrivare.
1: Lo so.
0: Però poi non ce l'ha fatta.
1: Non è arrivato. E noi andiamo a New York City.
0: Oh yeah. Anche se io sarei andato a Chicago, dove è nata Laos, Chicago Bow.
1: Chicago, no, mi viene in mente il gruppo, i Chicago. If you leave me now.
0: Comunque New York.
1: New York è la città che non dorme mai.
0: È piena di ristoranti.
1: Non dorme mai New York.
0: Tu vai a New York a mangiare al ristorante italiano.
1: Sì. Beh, New York diciamo che ha una folta comunità italiana.
0: Allora, è la città secondo me più internazionale al mondo.
1: New York potrebbe essere.
0: Diciamo è affascinante.
1: Allora, esiste un locale a New York, un ristorante che si chiama Ellen Stardust Diner, dove i camerieri cantano musical di Broadway mentre ti servono i tavoli. Tu immagina che hai ordinato, non so, le fettuccine Alfredo e te le portano cantando il musical di
0: Però ci sono pure ristoranti, però ci sono pure ristoranti italiani.
1: Ma certo, adesso
0: Cipriani,
1: ho capito, ma noi stiamo parlando di locali strani, non di quelli famosi.
0: No, è famoso, fa certe strascinate. Okay.
1: E che cosa strascinano?
0: Allora, voce del verbo strascinare, e tu strascini,
1: sì,
0: quella pasta che con il dito è come se fosse l'orecchietta. La strascinata, devi fare un bel piatto di strascinate. È importante.
1: È importante, certo, a New York è importante.

0: No, io sofforto il sofforto da avere, non è chiacchiere, da avere, io sofforto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
2: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villa Franca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
3: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
4: Vai fortissimo oggi, eh?
5: E quando pedalo così e seguo i miei interessi, mi sento esattamente dove devo essere.
4: Merito della nuova bici?
5: No, la verità è che ho trovato chi mi segue davvero. È Cassa Padana, la mia banca, che mi consiglia e mi supporta nel seguire i miei veri interessi.
6: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
7: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
10: The Dance Station.
11: Radio Studio Q.
0: Yes, I'm fort. Yes, I'm fort, veramente. Michele Pales.
1: Con Pasquale Laricchia.
12: Su Radio Studio Q.
0: Yes,

0: siamo al giro di boa. Capito? Bello questo.
1: Con la barca, con.
0: Con la barca.
1: Con 800 cavalli.
0: Eh sì, siamo a giro di boa nel senso della puntata.
1: No, ho capito, vado a fare il giro alla boa.
0: Alla boa. E torniamo
1: non
0: in Europa.
1: Non puoi andare oltre alla boa.
0: No. Torniamo in Italia dopo essere stati a New York.
1: Schiaccia le persone.
0: E siamo alle Isole Baleari, dove già
1: dove
0: il nome
1: si balla.
0: Bravo, esatto. Infatti, perché parliamo di Ibiza.
1: Oh, a Ibiza la gente si uccide.
0: No, nel senso
1: no,
0: buono.
1: Di tutto.
0: Sì,
1: cioè,
0: ci sono
1: divertimento
0: a proprio a go-go.
1: Non a go-go, è un divertimento diverso. La gente va lì perché vuole un po' come Las Vegas, capito? La
0: sì,
1: stessa cosa.
0: Cioè, però bella, ci sono le discoteche, dai, è famosa per
1: questo. Perché
0: per i DJ internazionali, gli eventi, i locali, i clou che esistono veramente da tantissimi
1: perché
0: anni.
1: Perché c'è il mare.
0: Eh sì.
1: Però è inteso diverso.
0: Comunque sono quasi 4 milioni di turisti. Cioè,
1: no, certo, hanno sviluppato un turismo
0: sì,
1: attorno alla musica.
0: Certo.
1: Cioè tu non vai lì perché vuoi per il mare.
0: No, anche
1: tu
0: se
1: vai
0: ci
1: lì,
0: sono dei posti meravigliosi.
1: Sì, però tu vai lì per la musica, per
0: certo,
1: il DJ, per
0: sì,
1: lì, per la fase.
0: Per il divertimento.
1: Per l'entertainment.
0: Basta.
1: Ma, e poi impari lo spagnolo.
0: Sì, vai a Formentera e trovi
1: Chico,
0: tutta Milano. Quindi,
1: Chico,
0: sì. Sicuramente hai tempo di imparare.
1: Bandolera.
0: Hai una bella concezione della discoteca.

0: Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Mi sopporto. No, io sopporto, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: quasi in fondo. Stai ancora cantando Bandoleo? No, eh.
1: Bandoleo.
0: Ricordi Paris Latino? No, che bueno, io, che lindo, che lindo. Paris
1: Latino. Ma lo sai che quando sento quella canzone, sai che la musica ha un profumo?
0: Sì.
1: Che qua ti riporta indietro nel tempo. E tu come se ricordi qualcosa, sì, anche sì, legato a qualcosa che è il profumo.
0: Sì, sì.
1: Cioè, ti riporta indietro sia nel tempo, certo, sia in un profumo, un odore.
0: Quindi, probabilmente Bandoleo ti fa venire in mente il Badedas.
1: Non puoi immaginare quando
0: c'era la pubblicità del cavallo.
1: Mi riporta a un periodo felice, sereno, certo, e veramente con l'energia.
0: Te lo do io il periodo felice e sereno perché ti porto a Miami.
1: Oh yeah! Oh, io sono stato tantissimo.
0: Lo so.
1: Ocean Drive, l'ho consumato praticamente, sì, the Washington Avenue, l'ho consumato praticamente.
0: Si chiama Iso Forte Avenue adesso.
1: Là le ragazze, impazzito.
0: Ma ci sono un po' le influenze.
1: Io con il pettorale gonfio.
0: Come si chiama? Latinoamericano.
1: Io camminavo, mi buttavo per te, facevo le flessioni, si gonfiava.
0: Capito. Si gonfiava.
1: Andavo a Caffè Milano.
0: Però c'è sempre.
1: La porta si apriva.
0: Capito.
1: Si apriva, la dovevo allargare perché il pettorale era.
0: Però c'è anche molta musica latina a Miami. Cioè, allora, nel senso, arrivano un po' le influenze.
1: È molto,
0: da Cuba,
1: molto
0: sudamericana.
1: Quindi
0: sì,
1: in realtà tu sei lì, ma hai la sensazione di essere in un paese sudamericano.
0: Ho capito. Bene. Comunque sia Miami è un'esperienza da provare.
1: Però c'è un'area felice.
0: Bene, felice. L'importante è questo.
1: Tu calcoli che Miami, e chiudo, mi taccio, Miami era la sede per i pensionati per andare a fare la vecchiaia perché costava pochissimo ed era un paradiso.
0: E adesso costa.
1: Poi sono arrivati i building, grattacieli, Mike Tyson, Madonna, Pasquale, la ricchia.

0: E siamo arrivati in fondo.
1: Non importa dove tu vuoi andare, dove tu vuoi restare,
0: e dove
1: al
0: vuoi
1: di
0: venire
1: là dei paesi sì. e delle città nominate esterofile. Ma abbiamo anche dei posti bellissimi in Italia. Perché non fare una vacanza a Bitonto? Perché non fare una vacanza a
0: allora,
1: Bitritto?
0: Allora,
1: perché non
0: Binetto,
1: fare una vacanza a Binetto?
0: Bitetto.
1: Cioè,
0: ma tu conosci tutti questi paesi?
1: O Ternintapoli. Esiste?
0: Trinitapoli.
1: Ah, Trinitapoli.
0: Trinitapoli.
1: Dai, senti come
0: allora,
1: suona bene. Trinitapoli.
0: Io ti posso dire una cosa,
1: sì,
0: che
1: dimmi.
0: La regione più con i paesi più belli
1: sì.
0: del mondo
1: è
0: la Puglia.
1: È la Puglia, e rimane la Puglia.
0: Oh, tu dove vai in ogni paese? C'è un qualcosa di speciale
1: certo.
0: A livello culinario,
1: sì, a livello musicale
0: la gente,
1: la natura,
0: ma brava
1: la verdura,
0: poi il clima,
1: il pesce
0: e poi le pianure, capisci?
1: Sì, certo. Tutta... pianura anche collina, però
0: ma
1: ci sono le murge,
0: sì,
1: là,
0: le murge.
1: Non è proprio, sono 400 metri quasi 500.
0: Ma rispetto al livello del mare, ma quante stelle al mare per fare una salitella? Mica sono le montagne.
1: C'è Ostuni.
0: Vabbè. Ostuni, la città bianca, albero
1: Cisternino.
0: Albero Bello.
1: Castellana.
0: Bari, Valenzane, Trigiani, Capusso, Carbonaro, Celli.
1: Molfetta.
0: Biscegli. Trani, Corate, Cerignola.
1: Castel del Monte. Padre Pio.
0: Foggi, Brindisi. Non l'abbiamo detto. Lecce, Taranto,
1: Gallipoli,
0: Castellaneta.
1: Grazie. Andiamo alla Zinzulusa. Ciao a tutti.
0: Va bene, alla prossima.

0: di support. No, il support è il support della Veri, non è chiacchiere, della Veri, il support veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
2: Spot. Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
3: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
4: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
5: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
6: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villafranca Fest.
7: Villafranca tutta birra.
6: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, Terremoto nel Castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom. Con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, tributo AC/DC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villafranca Fest al Castello Scaligero a Villafranca di Verona,
8: in collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villafranca.
9: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata i verdetti Champions e salvezza alle 20.45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più, un'altra ora con... Welcome to the top of the tops. Domenica pomeriggio che inizia qui con l'appuntamento che ci vedrà insieme fino alle 19. Sono Claudio Tozzo.

0: Come sapete, a The Top of the Tops arrivano le numero uno che ci hanno fatto ballare nel passato e anche nel tempo più recente, ma qui andiamo subito negli anni 70 con Thelma Houston e Don't Leave Me This Way, e subito dopo negli anni 80 con You Came e Kim Wilde. Ve le ricordate?
1: The Top of 70s.

0: The top of the tops. The top of the tops. Spot. Era ora. Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
1: Staver, dal 1974, azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio. È specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita, chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
3: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
3: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
3: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
2: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
4: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
5: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
6: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida.

0: Weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Let's go! Let's go!
2: The best music! The dance station! Radio Studio Pew!

0: Freaky, Max Tyler e Just The Way You Are di Milk and David Guetta. Ora il party time delle 16:30.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
9: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
10: Sconto termico 3.0
11: che rivoluziona tutto!
10: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito, direttamente in fattura!
11: Su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora!
10: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione!
11: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale!
10: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
12: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
13: At 30 minutes of every hour.
14: Al minuto 30 di ogni ora.
15: On Studio Più.
14: Party time.
16: Party time.
14: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
13: The party starts now.

continuate a ballare la nostra musica, vi fa muovere senz'altro. Questo è il Party Time, naturalmente Studio Più, Claudio Tozzi e voi protagonisti, Ryan Paris ora con Dolce Vita.

decisamente importanti le canzoni che ascoltiamo, che ci fanno ballare. Ma il cielo è sempre più blu, Rino Gaetano, versione riproposta da Molella, e poi adesso David Guetta con gli Alphaville, Forever Young, altre riedizioni che dal passato continuano a farci ballare. Questo è il Party Time, sono Claudio Tozzi e questa è Studio Più.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
4: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Q accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
5: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
6: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
7: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
8: No!
7: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
8: No!
7: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
9: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
7: Info su ivmacqua.it.
9: Acqua garantita? Acqua super garantita!
7: Solo su ivmacqua.it.
10: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
11: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì che vedrà ancora l'anticiclone di matrice subtropicale dominare la scena meteorologica su gran parte dell'Italia. Ampi spazi assolati per un contesto di assoluta stabilità atmosferica, da segnalare però a tratti della variabilità pomeridiana nelle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove sarà possibile qualche breve piovasco. Caldo anomalo per il periodo, con temperature massime oltre la media del periodo.

I valori più elevati si registreranno al centro-nord con temperature massime localmente fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Dopo le previsioni del tempo, eccoci qua al giro di boa delle 17, qui con The Top of the Tops.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
0: Ben ritrovati, quindi si riparte con Wisin e Vacaciones. Siamo a metà dello scorso decennio, quando il

Pronti ora ad andare negli anni Ottanta con Life is Life degli Opus, un classico del Genox senz'altro, e poi Fly Robbie Fly del Silver Convention per gli anni 70.

0: Buona domenica a tutti e benvenuti su Studio Più. Avete ascoltato la Silver Convention 1975, pensate, per questa canzone intitolata Fly Robin Fly. Si torna fra poco con New Religion e Bebe Rexha.
1: Welcome the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
6: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
5: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
6: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
5: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
7: Wow, Marco, ma che sorriso!
8: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
7: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
7: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
8: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
7: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
12: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
13: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.

classifiche. Attenzione però che adesso arriva la botta del passato. Vi ricordate i Voyage? Questa era una delle loro canzoni. Lady America si ballava tantissimo.

0: Spazio a due novità. Questa è una riedizione di Albi della canzone dei Jutty Ranks I See You, e poi Living on a High di Jenny D e Natalie Hartz.
1: Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: Ed eccoci qua in questa domenica al nostro party time che sta per arrivare dopo queste due novità, quindi ripartiremo con Narcotic, Liquido, Just an Illusion, Coco Jumbo, Sweet Harmony, insomma Frankie Knuckles, ce n'è.
1: Welcome, the top of the tops, the top of the tops. Spot.
2: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate,
3: Radio Studio Più,
4: la Dance Station d'Italia.
3: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
5: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
6: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
7: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
8: Dal 22 maggio al 2 giugno Villa Franca Fest.
9: Villa Franca tutta birra.
8: Tutte le sere ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29 Yano Music Machine. Sabato 30 Terremoto nel Castello con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31 Tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno Kingdom con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2 Tributo ai CDC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno Villa Franca Festa al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
10: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villa Franca.
11: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
12: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
13: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
14: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
15: At 30 minutes of every hour,
16: al minuto 30 di ogni ora,
17: Studio Più.
16: Party time.
17: Party time.
16: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
15: The party.
18: Ladies and gentlemen, this is party time.

Questo è Studio Più, benvenuti in questa domenica pomeriggio che ci vedrà insieme fino alle 19. Daremo la linea poi a Marco Ravelli. Siamo partiti con Imagination di Just an Illusion. Bene, e allora vogliamo continuare? Facciamo ballare tutti oggi proprio con queste canzoni. E adesso arrivano Il Liquido di Narcotic.

Frankie Knuckles, un classico degli anni 90, Your Love, anche se questo arrivava già dalla fine degli anni 80, comunque stile anni 90 senz'altro inizio. Questa è una canzone di Pitbull intitolata I Know You Want Me e continua il Party Time, continuiamo a farvi ballare. Benvenuti e buona domenica su Studio Più.

0: Franca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14° anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
1: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera, audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
2: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
3: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
7: Non solo Clima propone
8: sconto termico 3.0.
7: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
9: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
8: Rivoluzione, rottamazione.
7: Non solo Clima 045 83 25 166.
9: Aspettavi! Per il cambio caldaia non diciamo niente?
7: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
10: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì che vedrà ancora l'anticiclone di matrice subtropicale dominare la scena meteorologica su gran parte dell'Italia. Ampi spazi assolati per un contesto di assoluta stabilità atmosferica, da segnalare però a tratti della variabilità pomeridiana nelle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove sarà possibile qualche breve piovasco. Caldo anomalo per il periodo, con temperature massime oltre la media del periodo. I valori più elevati si registreranno al centro-nord, con temperature massime localmente fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Welcome to the top of the tops. Ultima ora insieme, si riparte alla grande con i Linkin Park e Jay-Z, e questa canzone mi piace in modo particolare, specie in questa versione, non manca mai nei miei DJ set e non è mai mancata quando lavoravo a Ibiza e suonavo questo genere musicale all'Ushuaia. Number con Amcore Linkin Park.

Fabulous è una canzone che sta andando veramente tantissimo in questo momento. Il progetto è quello di Mick. Rivaz remixa questa canzone. Calvin Harris con John Newman e Blame tornano a farci ballare qui nella Dance Station d'Italia su Studio Più. In questo spazio che va dalle 18 alle 19 ci porterà al momento in cui torna Marco Ravelli con la sua trasmissione che ci riproporrà i grandi successi che hanno caratterizzato i suoi ultimi 30 anni, forse qualcosa in più di carriera.

segmento dedicato alle canzoni del passato. Summer Night, John Travolta, Olivia Newton-John l'hanno aperto e adesso ci sono gli Indibidil, la Nice DJ Save My Life, e arriverà anche la Michael Zucker Band con Let's All Chant.

Lethal Chant Michael Zucker Band. Eravamo veramente agli inizi degli anni 80. Torniamo negli anni 90 con Marvin e Preziosa. Let's Talk About a Man. Sono Claudio Tozzo, benvenuti su Studio Più e buona domenica naturalmente a tutti.

0: Ultimo spazio dedicato alle novità. I Feel Love, Damian Force, qui su Studio Più. E poi arriva il Party Time.
1: Studio Più. Studio Più. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: The top of the tops. The top of the tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
5: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo, gruppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
6: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
7: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
11: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
12: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
13: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
14: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
15: At 30 minutes of every hour.
16: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141.
17: Guarda col Party Time come ballo. È così che mi sballo.

0: Dr. Beat, Gloria e Stefan. Siamo partiti con l'ultimo party time che ci compete quest'oggi, poi continuerà sicuramente la nostra musica straordinaria che vi fa ballare, ma continuate a ballare con noi perché arrivano i Technotronic di Pump on the Jam. Siamo nel 1990.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the

Con quest'ultima canzone si chiude la nostra trasmissione di quest'oggi. Abbiamo ascoltato Lauren Wolf, Automatic Assets, poi tante altre canzoni in questo Party Time. Chiudiamo con il remix di Armin Van Buuren di questo brano dei Van Halen, un classico che è Jump. Grazie per avermi seguito, sono Claudio Tozzo, vi lascio con Marco Ravelli a seguire Giampiero XP. Questa è la nostra domenica, benvenuti su Studio Più.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Radio Studio Pew è sempre con te.
5: A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
6: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
7: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
8: Villa Franca tutta birra.
7: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, Terremoto nel Castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom. Con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, tributo AC/DC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
9: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villa Franca.
10: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
11: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
12: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
11: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato

0: giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinon Sabbiature.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì che vedrà ancora l'anticiclone di matrice subtropicale dominare la scena meteorologica su gran parte dell'Italia. Ampi spazi assolati per un contesto di assoluta stabilità atmosferica, da segnalare però a tratti della variabilità pomeridiana nelle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove sarà possibile qualche breve piovasco. Caldo anomalo per il periodo, con temperature massime oltre la media del periodo. I valori più elevati si registreranno al centro-nord, con temperature massime localmente fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

Sembra il 23 di luglio, un caldo a Milano. Sarà probabilmente così anche dalle vostre parti. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Mi presento, sono il Disc Jockey, come dicevo una volta e come mi andava di dire anche quest'oggi. Staremo insieme per la prossima... Non ho detto che sono Marco Ravelli, ma forse, vabbè, molti lo sanno. Grazie al mio amico Caresana alla console. Staremo insieme per la prossima ora. Ascolteremo tanti successi dance degli ultimi 30-35 anni. Il primo disco di oggi è molto figo, è del 1995, è di Bobby Brown, si chiama Two Can Play the Game. Ravelli, go, go, go, go, Ravelli, go. Drop it.

iniziare con un disco non primaverile, anche se questo addirittura è più estivo, come del resto le temperature che ci sono in questo weekend, non solo a Milano. Bobby Brown, Two Can Play the Game, questo era il titolo della canzone che ha aperto la puntata di quest'oggi. È iniziata in un modo molto morbido la puntata di oggi. In arrivo

primavera in faccia, non ci sarà neanche un disco triste, neanche un disco autunnale. Poi questo mi piaceva veramente tanto, il disco degli Urban intitolato The Way, che risale all'anno 2000, quindi insomma compie 26 anni, un quarto di secolo. Mamma mia come passa il tempo, mi sembra ieri quando lo suonavo alla radio. I fedeli ascoltatori del Ravelli sanno che fino a un anno fa conducevo alla fine dell'anno la Less Than Shot dell'anno, suonavo i dischi più forti di quell'annata. Nel 2018 al numero 8 di tale classifica c'era questo disco.

tutte belle canzoni. Adesso a me viene in mente Comodo, però devo ammettere, devo riconoscere che anche questa, mamma mia, quante volte l'ho suonata alla radio con il massimo dell'entusiasmo, era Back Alone Symphony, che ci ha portato nel 1996. In molti stanno aspettando quello che io definisco il momento alternativo. Ho da proporvi questa traccia che è del 2003, che molti conoscono. È di St-

avete alzato il volume della radio durante questa canzone, ho l'impressione che la vostra vicina non l'abbia presa bene la cosa. E so essere molti che quando arrivano dischi di questa tipologia alzano a palla, a chiodo il volume. Quelli in giro in macchina magari mettono anche il braccio fuori dal finestrino. Era il disco di Strider intitolato Backgammon qui su Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Anno 2000, Sound Lovers, Wonderful Life.

0: comunali. No, perché ci sono 31-32 gradi, ragazzi, si muore dal caldo veramente. Simon J, un piacere suonarlo in questa puntata di sabato 23 maggio. Era Wanna Be Like a Man del 1997. C'è la pubblicità, voi rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Trento, sugli 89.2 e 92.4.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
10: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
11: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
12: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
13: Let's go!

stimolante per lei, eccitante per lui. Ma quanto è rilassante questo disco, che vabbè è stato anche un grandissimo successo nel 1997, i 49ers con la loro conosciutissima Baby I'm Yours. A continuare la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 23 maggio 2026. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento della giornata, un saluto anche agli amici che ascoltano la replica domenicale. In arrivo dal 2003 questo disco di The Beach Hotel, il titolo è Dance, Do You Wanna Dance?

Ho sentito un disco triste? No, ve l'avevo detto in apertura che oggi avremmo avuto solo dischi, solo ed esclusivamente dischi con la primavera in faccia, viste le temperature, visto il clima che c'è in questo weekend, non solo nel nord Italia. Di conseguenza per me è stato un grandissimo piacere, nonché un onore, suonarvi quello che era uno dei miei preferiti negli anni 90, cioè il disco di Living Joy intitolato Don't Stop Moving, che risaliva esattamente al 1996. Al numero 7 della Last Dance Chart del 2015 c'era questa canzone di Major Lazer.

macchina io ho una cartella dove sono contenute canzoni di questa tipologia, e devo dire che viaggiare di notte con questo sound mi fa stare di un bene, ma di un bene. Era il disco di Plummet intitolato The Maged dell'anno 2003. Le sonorità si fanno molto da spiaggia in questo momento. C'è il disco di Jam & Spoon del 1994, è Riding the Night.

Questa chitarrina diciamo che ha fatto la storia della musica dance a metà degli anni 90 grazie a Jam & Spoon. 1994, Ride in the Night, in questa puntata di sabato 23 maggio 2026, puntata di Rebelli Go, programma in onda nel corso di ogni weekend su Radio Studio Più. C'è l'ultimo di quest'oggi, è il disco dei Deep Spirit, si chiama Lonely, remix by DJ Laza.

di Ravelli Go. Il disco in questione, quello dei Deep Spirit, era bello anche l'originale, però secondo me DJ Lasa ha dato un tocco ancora più europeo a questa canzone intitolata Lolly del 2004, che chiude questa puntata di sabato 23 maggio, puntata di Ravelli Go. Io a questo punto non posso fare altro che ringraziare tutti quanti voi.

0: progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Spot. Era ora! Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
2: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero XP.
1: Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Riparte un altro emozionantissimo percorso con la dance nuova da tutto il mondo. Io sono Giampiero XP e vi auguro anticipatamente un fantastico weekend, sia per quelli che ascoltano adesso live alle 3 del pomeriggio su Radio Studio Più, anche per i replicanti che ascoltano alla domenica alle 21. In arrivo la prima traccia, bellissima. Si parte con la Afro House. Il progetto è Soul Circuit con Rich. Questa è la Drum Spirit Mix.

0: direi accattivante questa traccia.
1: Radio Studio Più.
0: Segnatevi anche la traccia perché è molto particolare, è un remix particolare di Rich e la Drum Spirit Mix. Attenzione perché adesso noi passiamo in Francia e passiamo in Francia da un DJ che conoscete, anzi lo amate sicuramente, parliamo di Bob Sinclar con Africanism. La Katia Werneck hanno ripreso

Grande Bob Sinclair che riprende un progetto rilanciato anche dai Kaoma negli anni 80 e in questo caso invece una versione tutta fighettina, tutta afro house all'insegna dell'ottima musica, dell'ottima produzione house. Farà sicuramente tanta strada anche perché si affaccia imminentemente all'estate. Dansando Lambada, Bob Sinclair, Africanism, Katia Werneck. In arrivo anche la nuova di Sean Finn nel viaggio di Jean Pierre Experience, collaborazione con Play On, queste Plagia de Sensadines.

piace molto Ibizenka, questa traccia di Sean Finn, che tra l'altro è camaleontico. Lui riesce comunque a produrre della roba house, EDM, poi spazia anche nei groove molto particolari, caratteristici in questo caso dell'isola di Ibiza. Parliamo di Sean Finn con Play On, Playa de San Salines. Sono contento di annunciarvi che stasera sarò in Calabria per il tour Stargate 90, ne parliamo tra un po'. Prima ancora c'è Cotti Affair. I don't

Ma quanto è bella questa traccia rigorosamente funky house Coty Affair con Why Don't You Love Me? Perché non mi ami? Questa è una frase che magari molti di voi vorrebbero dire a qualcuno e fatevi avanti e ditela. Why Don't You Love Me? Ma perché non ci amiamo un po', dai? Attenzione, allora, io stasera sarò a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, per Stargate 90. Tra un po' sarò ancora più minuzioso. Intanto arriva una traccia molto curiosa, Retro Gamer.

0: Cosa vi ricorda? Super Mario Bros, il demo di Super Mario Bros, racchiusa in questa traccia firmata Retro Gamer, super italiano, made in Italy, il titolo è Ground Dem, la Mushroom Mix. Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP, stasera ci vediamo, se vi va l'idea, per Stargate 90, tutta Dance 90, a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, con Giampiero XP in console, ovviamente da Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Facciamo una piccola pausa e tra un po' sarà ancora tanta tanta dance.
1: Giampiero XP live.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
7: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
8: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
9: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
10: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
11: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 60 70 80 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
12: Questa

0: Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero Experience. Partiamo puntualissimi nel viaggio di Giampiero Experience. Oggi molto house, direi, ed è anche il sound che prediligo, ma quelli che mi seguono da anni già lo sanno. In arrivo DJ Shoes, That Feeling Remix.

Giampiero Expert.

Peaches. Io ricordo ancora l'originale di questa bella chitarrina che sguazzava nel groove prettamente house, un remix rifatto anche molto bene da Cruzy e Alex Now nel viaggio di Giampiero Experience. Ma come va? Come va adesso che sono le 3 del pomeriggio, oddio, superate da qualche minuto, con Giampiero XP che vi sta facendo divertire tra le novità dance che arrivano da tutto il mondo, Giampiero Experience. Come va? Siete contenti che siamo nel weekend o no? Arriva il rifacimento di Lady firmato Steve Tosi.

Stargate 90, quindi ci sarà ovviamente Dance 90, ci sarà anche in preserata magari anche questo remix di Lady, perché no? Perché insomma facciamo un po' di Amarcord prima di cominciare poi con la Dance 90, quindi ci sarà anche Lady. Ma ci sarà, attenzione, in preserata anche una sorta di Back to the 80s, perché Dregos, il sottoscritto Gianpiero XP e Francesca Alemanno, senza la quale voce non sarebbe stata una traccia vincente come quella che state per ascoltare, vi suonerò anche Un'estate al mare, che è stata di Giulio Russo, che abbiamo ripreso noi. Sentite.

Dai, già immagino stasera in piazza a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, in preserata, tutti a cantare un'estate al mare. Però io devo sottolineare la bravura di Francesca Alemanno, che a dire il vero io non conoscevo e che in realtà si sta lanciando in questi rework di super cantati italiani, ed è stata una grandissima interpretazione in questa Un'estate al mare di Gioni Russo, devo dire interpretata magistralmente da Francesca Alemanno. In arrivo, bello questo progetto, Artichokes con Marietto DJ.

prima anche agli Artichokes, che hanno messo su una traccia bellissima, Luce Casegat, con gli Artichokes, che conosco molto bene, Valeria e Michele, ai quali auguro tantissima fortuna perché hanno cominciato qualche anno fa. Tra l'altro ricordo che ingaggiai loro per dei mixati in un'altra radio e mi sa che stanno crescendo alla grandissima. Segnatevi Artichokes, Marietto, Luce, Cash e Gas, con Artichokes e Marietto. In arrivo Massimo Conte con Hendrix, questa è What I Want, altra produzione super italiana. Devo dire che stiamo producendo

0: questo è il nostro sound. Ogni weekend, il sabato 3 del pomeriggio, domenica replica alle 21, Giampiero Experience. La voce che state ascoltando è quella di Giampiero XP. Abbiamo superato due tracce italiane bellissime, Artichokes e Marietto con Lucious Cash and Gas, e poi a chiudere Massimo Conte con Hendrix, What I Want. Per inviare la vostra produzione, vi do il mio indirizzo email, ecco, inviate pure e tranquillamente la vostra produzione a giampierexp@gmail.com. Piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a Cuacca, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
5: Villa Franca tutta birra.
4: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, Terremoto nel Castello, con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom, con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, tributo ai CDC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest, al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
6: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger, via Marconi a Villa Franca.
7: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albaridò d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
8: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato.

0: weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Ragazzi, oggi la tracklist di Giampiero Experience mi sta emozionando e veramente alla grande, perché insomma prevalentemente vi sto suonando novità house da tutto il mondo. In arrivo un altro progettone che consumerò quest'estate, Vida Loca House Music.

0: House Music, Vida Loca, Loca Loca, Loca Loca,
1: Giampiero Experience.
0: Loca Loca, la nostra vita, quella di Giampiero Experience. Segnatevi anche House Music, questo è il titolo, Vida Loca è il progetto. In arrivo un pezzo da 90, arriva Calvin Harris con Jazzy, il progetto è Satisfied.

0: Giampiero Experience.
1: In Giampiero Experience anche la nuova di Calvin Harris, a quanto pare il DJ più pagato con il cachet più alto del mondo. Sempre da provare questa cosa, però pare che sia il più ricco tra virgolette per acquisizione di cachet in giro per il mondo. Grandissimo Calvin Harris con Jazzy, il progetto è Satisfy. In arrivo un altro progettone house molto particolare, è la collaborazione tra Groovy Theory e Clooney.

tanta innovazione in questa traccia bellissima. Un incrocio tra elettronica e house pura. Il progetto è firmato da Groove Theory con Clooney One Question. Vi ricordo che questa notte, se vi va l'idea, vi ritroverete in piazza a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, con Stargate 90. Tutta dance 90, ci emozioneremo alla grandissima come sempre, un party acrobatico. Chi già l'ha vissuto conosce già come funziona. Quindi ci divertiremo questa notte, ma intanto fermiamoci un attimo perché c'è la nuova traccia per il grandissimo Paul Kalkbrenner. Time to dance.

ragazzi, più che una traccia dance, una poesia, questa nuova di Paul Kalkbrenner con Norman Jean Martin, Time to Dance. E devo dire che stiamo cominciando a volare, oddio, proprio quando sta per terminare Jumpier Experience. Io vi sparo un traccione a 145 bpm, sentite, perché all'interno c'è una traccia anni 90 ripresa da Armin Van Buuren, Anna Lang e Whippenberg, You Got to Know, in Jumpier Experience, a chiudere.

0: Ragazzi, a chiudere Armin Van Buuren, Anna Lang con You Got to Know. Io intanto vi ricordo l'appuntamento di questa notte per Stargate 90. Ci vedremo a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza. Io anticipatamente ringrazio chi ci sarà e ringrazio anche Paolo Fata, importantissimo organizzatore calabrese, con Angelo Blundo. Un abbraccio a tutti e due. Grazie per aver seguito anche oggi Gian Piero Experience su Radio Studio Più. Mega baci e fantastico weekend a tutti. Ciao!
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2020. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.

Chiara, la francese, che se no il mio socio mi si incassa. C'è un sacco di gente che dice Sinclair, come quelli che mi fanno incazzare. Hi, this is David Guetta. Ma vaffanculo. Bob Sinclair, testimonial di mutande con Yamamai, ma anche di auto. L'Alfa Romeo ha fatto 80.000 riedizioni sia della Giulietta che della Mito. Del resto il nostro Dennis Jack l'ha comprata, l'ha comprata panna. Si stacca tutte le volte qualcosa dall'abitacolo, buca 4 volte al mese più o meno, una volta a settimana per gomma. Cari alfisti, Alfa Romeomani non esiste, il davanti è talmente basso che se avete un garage anche meno profondo di quello di Dennis Jack, toccate puntualmente, insomma, col davanti qualsiasi cosa somigli ad un marciapiede,

detto ciò, il nostro Dennis Jekyll poi gara sottobosco a 180 gradi. Bob Sinclar, The Beat Goes On, adesso arriva la Sharada House Gang con Gypsy Boy. È da un po' che non sento la tua di voce suadente, per cui ti prego, fammi un riff come sul... Sì?

0: finalmente un po' di gusto, finalmente un po' di cose fatte per bene, finalmente un po' di roba raffinata con Barbara Tucker, The Most Precious Love. L'ho detto un po' troppo americano, love. Ci piace spaziare da una decade all'altra, ma soprattutto anche da un micro flusso musicale all'altro, da un micro genere ad un macro genere. L'importante è che sia musica da ballo, come si dice in questi casi, ma insomma, ci piace farvi anche ascoltare sempre cose diverse.
1: Cose da ballo.
0: Devo dire che se c'è una cosa sulla quale ci fanno i complimenti, che siamo uno dei programmi con più varietà musicale, indipendentemente dal peso della mia conduzione, che è assolutamente massima. Perché ti desto il ghigno? Perché ti desto il ghigno e la pecora? Pecora e ghigno, ghigno. Ho la pecora ghignante, perché? Un po' di autocelebrazione, perché altrimenti non mi fa un cazzo di complimenti nessuno.
2: Bravo!
0: Invece tu, va bene, Blaze featuring Barbara Tucker, Most Precious Love, e adesso arriva Karen Ramirez, If We Try.

0: Double Attacker con Beautiful People, che poi forse è uno di quei pezzi che maggiormente la rappresenta. Andiamo finalmente con un po' di roba un po' più
1: è lenta.
0: Allora, no, arriva Twin Room con

0: cose che caratterizzano fortemente il nostro programma. Cosa facciamo ad un certo punto, a metà esatta del nostro appuntamentone? Fondamentalmente vi presentiamo la riedizione, il remaking, il remixing, il riarrangiamento, comunque un rifacimento di un pezzo piuttosto famoso degli anni 90-2000 in chiave moderna, quindi fatto magari da qualche tempo a questa parte, da pochissimo tempo a questa parte, anche se non so esattamente quando perché non me l'hanno scritto.
1: Masterchef 90 present. Remix today.

Rifacimento di Moloko Sing It Back, primi del 2000, rifatto in chiave in 2019 edition da The Dukes con Ashley. C'è la GH dopo Ashley. Ashley, la mia professoressa di inglese mi avrebbe detto che GH è bella caffettiera quando sta per sputare il caffè, che è stato troppo, vabbè, con Sing It Back 2019. È arrivato il momento di una promo pausa e poi dopo torneremo con il nostro solito modo di far dance di un certo tipo. Cosa facciamo quando torniamo? Di solito mettiamo o una roba super super figa, anche da un tempo, oppure una roba maranza. Questa volta siamo maranza fighi, perché Elisir, il grande capitano, o mio capitano, Elisir Your Love del Gigi Doug, è molto figa. Torniamo fra non molto col Gigi, state qua. Ah, torniamo fra non molto.

0: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
1: Come back soon.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
0: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

0: Agostino con LZ Your Love. E adesso arriva il cugino di Simon J.
1: In che senso?
0: Allora, chi visita la nostra pagina sa che oggettivamente Simon J, c'è qualche foto, soprattutto quella che abbiamo postato di recente, che somiglia ad ISMC.
1: Vabbè,
0: senza il cazzo Simon J, arriva ISMC con Think About The Way, senza Simon J.

0: That's Me, Myself and I.
1: Eroni della Soul con Me, Myself and I, che è un altro pezzo di quelli che abbiamo proposto già un sacco di volte. Poi ha questo groove un po' funky sotto, che devo dire al nostro Dance Jack piace. Poi intanto mi va sulla roba però anche la roba jazzy groovy a noi piace proporla. Vabbè, a proposito di schifezze, e arriva pure, potevamo mica esimerci da avere questa media fra schifo e bello abbastanza, oddio, schifo. È una canzone che fa ballare molto tutti nelle sagre, un po' anche alle giostre. C'è un po' l'ansia l'idea di presentarla, eh? Arriva Rednecks Cotton Eye Joe. Scusate se dovessimo perdere il 30% d'ascolto più o meno, c'è un motivo in questo momento, Dance Jack.

Nelly, in arte Talisa. Forse pochi sanno che si chiama così. Ebbene sì, questa bella fisica. Voleva per descrivere il suo fisico, che negli anni 90 era prorompente, voluttuoso. In realtà nell'82 cantava esordendo in italiano in quelli di Sanremo.

0: io ci sto senza di te che canti in italiano, ci sto.
1: L'importanza più non ha.
0: Basta!
2: Poi è passata la dance e secondo me ha fatto bene, perché poi oggettivamente quanti pezzi ha fatto fra featuring,
0: cioè in termini di classifica di inflazionamento fra lei e Alexia non so chi sia al primo posto, perché poi Alexia ha prestato la voce a un sacco di producing, anche la stessa Simon J è stata quattro cose diverse oltre a Simon J, vabbè, in quel periodo andava anche di moda. Comunque abbiamo ascoltato Talisa con Let Me Be e adesso arriva Modo con Ein, Zwei, Polizei.
3: Yeah! 6, halte Geld, 7, 8, gute Nacht.

0: this best.
1: Però a me piace l'originale.
0: Els DJ, Better of Alone dal 98. E adesso è arrivato il momento di ascoltare questa bellissima cosa, cioè 4-5 pezzi sovrapposti l'uno con l'altro, così praticamente da formare un pezzo unico. Ah, vedi che sono anche talmente emozionato, vaffanculo, che mi scappa la tosse. Arriva il mashup di Dennis Jack.
2: Master Check 90 presents The Mega Mashup.

0: mashup di Dennis Jack, questa grandissima sferzata di energia.
1: Con un panno.
0: Ho salivato sullo studio, vabbè. Comunque, abbiamo ascoltato in ordine casuale? No.
2: In ordine sovrapposto.
0: Abbiamo ascoltato Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams, Cappella con Move On Baby, ATB con You're Not Alone, Pinocchio con tutta, e poi dopo Sash in nano tedesco con Stay. Perché ce la devo con Sash? Perché non mi spiego perché si sia fatto così tanti soldi nonostante la sua fattezza. E beh, era brutto.
2: Era bravo.
0: Una sorta di cugino di coso, di Bobo. Cazzo, Bobo e Sash? Cosa fate? Fate la doppia, no? Facciamo la mezza, perché insieme facciamo uno. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta. Per questo MasterChef che veramente tutto ci becchiamo. A breve col prossimo. Saluta
3: MasterChef 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Era ora. Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate,
3: Radio Studio Più,
4: la Dance Station d'Italia.
3: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo. Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Q accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
4: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì che vedrà ancora l'anticiclone di matrice subtropicale dominare la scena meteorologica su gran parte dell'Italia. Ampi spazi assolati per un contesto di assoluta stabilità atmosferica, da segnalare però a tratti della variabilità pomeridiana nelle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove sarà possibile qualche breve piovasco. Caldo anomalo per il periodo, con temperature massime oltre la media del periodo. I valori più elevati si registreranno al centro-nord, con temperature massime localmente fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
6: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: jackpot.
1: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
2: No!
1: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
2: No!
1: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
3: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
1: Info su ivmacqua.it.
3: Acqua garantita? Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it.
4: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: Let's go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pure.
2: Spot. Girardi pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.

divertirti. Sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E questa è la nostra musica, mixata per voi. Live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma. All the girls, all the boys, come and make some noise.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

now. I used to dream about this.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

rilassati, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!